stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta.

0: Radio Subasio.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

Loredana Bertè mi ha, devo dire, un po' sorpreso leggere in una sua intervista che lei non si piace, non ama rivedersi e non ama rivedersi neanche in TV. A noi però piace sia vederla che sentirla. Loredana Bertè, protagonista della Collection, in apertura di Tutti Svegli su Radio Subasio e La Luna Bussò. 5 minuti, buongiorno amici, buongiorno coraggiosi del primissimo mattino o alle 5 del mattino, vogliamo dire, o alle 5:05, insomma, vogliamo dire della tarda nottata. Beh, quello dipende un po' dal vostro punto di vista. In questo

vostro collega, un vostro parente, un vostro amico, un vostro familiare. 3480 75 80 60, bussate a parte, insomma, il vostro buongiorno, i vostri messaggi, curiosa di sentire come sempre dalla vostra voce in cosa siete impegnati in queste primissime ore del mattino. 3480 75 80 60, dicevo, messaggi vocali, WhatsApp, Telegram, ma anche di testo. Bossa nostra, quanto mi piace questa, che è ancora l'ultima di Gaia.

0: Giorgia Ludica su Radio Subasio alle 5:16 minuti. Buongiorno. I vostri messaggi al 348-0758060. Chi bussa?
1: Buongiorno.
0: Sentiamo.
1: Patrizia da Pomezia.
0: Ciao.
1: E io sono già operativa.
0: Sì.
1: Sono già al lavoro. Buona giornata a me e a voi.
0: Buona giornata a tutti coloro che sono già appunto come lei operativi. Poi il messaggio di Gioia da Perugia: sveglia dalle 3:30. Lei e suo marito sono in viaggio verso Pisa. Ciao, un bacio, Gioia, un abbraccio grande. Poi ancora, dai, sentiamo chi c'è. Buongiorno a chi?
2: Buongiorno Radio Subasio, buongiorno Vera. Alessandro da Cave.
0: Ciao.
2: Stamattina chi m'ha bussato? Nessuno, mi sono bussato da solo.
0: Ah, neanche la sveglia.
2: Direzione Roma,
0: sì?
2: Settore edilizia.
0: Aia.
2: Tanto, tanto caldo. 20 gradi ai 5 del mattino.
0: Figuriamoci più tardi a Roma.
2: Una
0: poi.
2: Buona giornata a tutti, meno male che è giovedì.
0: Dai, meno male, questo dà la forza, no? Perlomeno siamo all'ultimo tratto, il tratto possiamo dire in piano della settimana lavorativa. Amici, 3 4 8 0 7 5 80 60, per i vostri messaggi e anche per il vostro buongiorno. Intanto c'è Saif, tu mi piaci tanto.

Clocks, per chi volesse saperlo, sono le 5:25. Coldplay su Radio Subasio. Allora, leggevo di questa nuova generazione, i giovani contro lo stress da lavoro, specialmente quelli di New York, vanno a dormire al cinema durante la pausa pranzo, fanno una dormitina davanti al grande schermo. Non chiedetemi come fanno, no, anche perché insomma il Dolby Surround, boh, c'è chi ammette di aver speso anche $15 per concedersi quello che definisce uno dei migliori riposi di sempre. C'è chi parla, gli esperti parlano di una risposta fisiologica, cioè quando il corpo è sotto pressione il sistema nervoso richiede delle pause reali, e chi invece una ridotta capacità di adattamento, una generazione meno resiliente che forse non ha voglia, vabbè, di fare tutto quello che c'è da fare. Amici, non vi chiedo questo, ma vi chiedo piuttosto l'ultima volta che vi siete appisolati al cinema. Colpa del film o della vostra stanchezza? Ne ricordate qualcuna? 3 4 8 0 7 5 80 60. Il nuovo di Pinguini su Radio Subasio. Sorry, scusalo, sia

0: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Tutti noi abbiamo avuto a che fare almeno una volta nella vita con un amore tormentato, uno di quelli che sono difficili da chiudere. Di questo, dell'amore tormentato, parla Mr. Rain, la sua novità su Radio Subasio, Lunedì Nero.
5: Radio Subasio. Noi due siamo bravi.

Bon Jovi su Radio Subasio. Contro lo stress da lavoro, dormitina al cinema succede ai giovani lavoratori newyorkesi che durante la pausa pranzo comprano un biglietto al cinema non per guardare un film, no, ma per dormire. Non è un capriccio, ma è una risposta diretta, dicono gli esperti, a quello che molti definiscono stress lavorativo cronico e ritmi sostenibili. Oh, amici, vi chiedo, l'ultima volta che vi siete appisolati al cinema, quando è successo? Colpa del film o della stanchezza? 3 4 8 0 7 5 80 60. Ricordavo, a me è successo sì qualche tempo fa, credo siano passati un paio d'anni con Oppenheimer. Va bene, tra poco vi leggo

0: storie e la vita, Antonello Venditti alle 5.47. Amici, l'ultima volta che vi siete appisolati, che vi siete addormentati al cinema, al 348 075 80 60. Sabrina scrive: era il film sui Queen, io ero talmente stanca che con tutta quella musica mi sono addormentata, ma in estate in una rassegna estiva sono poi tornata a vederlo, meno male, altrimenti sarei venuta lì a rimproverarti. Sabrina,
1: Vera,
0: molto molto bello.
1: Sì. Mi piaceva molto andare al cinema, ma sì, da quando mi sveglio tutte le mattine alle 4:15 non vado più, anche perché ho paura che qualsiasi film, sì, anche il più bello,
0: sia soporifero. Sì.
1: Ciao Vera.
0: Ciao, buona giornata. Ancora dai un altro.
2: Buongiorno Radio Subasio.
0: Uè.
2: L'ultima volta che mi sono appisolato al cinema, stiamo parlando forse di 30 anni fa, per un ragazzo. Si andava al cinema a Macerata, andiamo al Tiffany perché si dorme meglio, avevano rinnovato le poltroncine. Comunque io, essendo un panettiere, mi trovavo a mio agio a dormire lì in quelle poltroncine.
0: Ah sì?
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, dici che è prerogativa dei panettieri quando hanno una poltroncina, via, dormiti. Scatta la dormitina. 3 4 8 0 7 5 80 60. L'ultima volta che vi siete addormentati al cinema.
3: Ho

0: twice what I feel I deserve. Yeah, 'cause I feel way too fabulous.
1: Radio, Radio Subasio, Subasio.
2: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni sono uguali a quei vagoni fermi nelle ferrovie. Questo maledetto inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti.

Fabrizio, anche lui inizia la sua giornata col caffè, ne beve circa 4 al giorno, leggevo in un'intervista, per lui il caffè rappresenta Napoli, no? Ne beve 4 al giorno appunto, non è una bevanda, è proprio un simbolo identitario, un gesto quotidiano che rimanda appunto alla sua Napoli, alla sua città, alla sua cultura, ha detto insomma...

0: con l'informazione su Radio Subasio, le breaking news di TGCOM 24, le 6.
1: Buongiorno da Estero Letto. Nella notte nuovo raid americano in Iran contro un sito militare perché minacciava le truppe e la navigazione commerciale. Abbattuti alcuni droni lanciati dalla Repubblica Islamica che a sua volta ha aperto il fuoco contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Il Kuwait respinge un attacco con missili e velivoli senza pilota. Intanto prosegue l'altalena di annunci e smentite sulle trattative per porre fine alla guerra. Zelensky scrive a Trump per sollecitare i Patriot. La situazione dell'Ucraina richiede un'azione rapida ed efficace. Putin, aperto a negoziare con Bruxelles, riferisce il suo portavoce Peskov. Intanto la Commissione europea accelera sull'adesione di Kiev all'Unione. Giorgia Meloni rivendica il primato europeo nell'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. 166 miliardi ricevuti e 660.000 progetti finanziati. Il momento decisivo per spingere il più possibile sull'acceleratore, esorta la Premier. Allarme del Fondo Monetario Internazionale sul debito italiano, il ministro Giorgetti replica: non è una novità. Si segue la pista delle gang latinoamericane per l'omicidio del 22enne accoltellato a Milano in stazione Certosa, al culmine di una lite. Gli assalitori ancora in fuga. A Rozzano un marocchino di 22 anni colpito da più fendenti durante una rissa. A Garbagnate due gruppi di nordafricani si sono fronteggiati con mazze, bastoni e sassi. Una bambina di 3 anni risucchiata da un bocchettone di aspirazione dell'acqua nella vasca idromassaggio di un resort a Celle Ligure. La piccola è in vacanza con la famiglia straniera, trasportata d'urgenza al Gaslini di Genova, è grave. Tennis è fuori da Roland Garros, Sonego, Cina e Paolini. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Darderi, Berrettini e Arnaldi. Calcio, il Crystal Palace conquista la Conference League. Battuti gli spagnoli del Rayo Vallecano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Tra oggi e domani, l'eccezionale precoce ondata di caldo che sta investendo l'Italia e l'Europa centro-occidentale tenderà a smorzarsi leggermente. Continuerà a fare ben più caldo del normale, ma con temperature un pochino meno elevate. Per quanto riguarda il tempo, ci sono tutti gli ingredienti per lo sviluppo di temporali di calore più probabili nel corso della giornata, attorno alle zone montuose, ma occasionalmente potranno essere coinvolte le zone interne e limitrofe, la Valpadana e le coste dell'Alto Adriatico. Per maggiori dettagli, la nostra app, Meteo.it.

0: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
1: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Sai che suono ha la serata perfetta?
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni negozi su MyoWorld.it.

0: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro-oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Le 6:04, buongiorno, buon giovedì amici, ripartiamo con la musica su Radio Subasio in Tutti Svegli. Il mio consiglio è alzare un po' il volume. Ci sono

0: 4, Such a Shame, Talk Talk, la collection delle 6, già le 6 e 8 minuti. Buongiorno amici, buongiorno, buondì impavidi, dai, dai che si porta a casa questo giovedì, questo 28 maggio, ultima parte della settimana lavorativa. E stamattina, tra le altre cose, visto che a New York è diventata una moda tra i giovani lavoratori, i giovanissimi vanno al cinema per fare una dormitina, per rilassarsi un po', un sonno ristoratore. Vi ho chiesto l'ultima volta che vi siete addormentati al cinema, colpa del film oppure della stanchezza? 3 4 8 0 7 5 80 60. Dai che è tornato anche lui, ultimo, la sua novità romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Laura Pausini, benvenuto su Radio Subasio in Tutti Svegli, l'ultima volta, a proposito di sveglie, che vi siete appisolati, addormentati al cinema. Sentiamo.
1: Buongiorno da Camillus da Roma. Allora, ciao. L'ultima volta che io mi sono addormentato in un film è quando ho visto un cinepanettone di Christian Landolfi,
0: sì?
1: Che è un attore abruzzese, tre ore nella sala del film e quindi niente, comprato un biglietto per dormire. Un saluto a tutti.
0: Come fanno i giovani newyorkesi che per rilassarsi, per tranquillizzarsi, per staccare dal lavoro, comprano un biglietto e vanno a dormire al cinema.
2: Buongiorno Radio Subasio. Sono Lucia da Firenze.
0: Ciao.
2: L'ultima volta che mi sono addormentata al cinema era un film di Johnny Depp.
0: No.
2: Quello dei Caraibi, ora non mi ricordo bene.
0: No.
2: Ci siamo messe io e la mia collega a sedere sulle poltroncine, ci siamo addormentate all'inizio e ci siamo svegliate alla fine.
0: No,
2: non è possibile, aiuto.
0: Non è possibile, no. Primo, Johnny Depp. Secondo, Pirati dei Caraibi. Ma come avete
3: buongiorno.
0: Fatto?
3: Allora, io personalmente qualche volta mi sono addormentato, sì, però mi è rimasta impressa quella volta che sono andato con un mio amico che era stanco, era tornato dal militare, da lontano, siamo andati al cinema con le nostre rispettive ragazze, fidanzate, e lui era talmente stanco che si è addormentato subito. Finito il cinema ci siamo alzati e non l'abbiamo svegliato.
0: Ma no.
3: Praticamente è rimasto solo lui nella platea, tutto da solo, con le luci accese, che dormiva.
0: Poverino.
3: Guarda, mi viene da ridere ancora a pensarci. Poi gli abbiamo fatto l'applauso e lui si è svegliato, non sapeva dov'era.
0: Pure.
3: Ciao Roberto da Prato.
0: Cattivo Roberto. Ma che cattiveria.

Su Radio Subasio alle 6:27, amici, diamo un titolo a questa mattina con una canzone che si addice a questa giornata, a questo 28 maggio, oppure al periodo che state vivendo. Un titolo e un perché al 3480758060.

0: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su Audi.it.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte, Cystiset Forte!
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
6: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
8: Umbria Jazz.
9: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
8: Umbria Jazz.
9: Biglietti e info su umbriajazz.com.
10: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Ecco la refurtiva McDonald's.
12: Che cosa abbiamo qui?
13: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
11: E ci sono anche i McFits irresistibili.
13: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
14: Carino ed emozionante il video di Alfa che annuncia ai genitori della sua nuova collaborazione, quella con Jovanotti, l'artista che è anche il motivo per cui Alfa fa musica. Jovanotti Alfa su Radio Subasio. Buon vento.

0: 6:40 su appunto i vostri messaggi al 348 075 80 60. Fatemi salutare subito Ugo dal Messico, ciao, e poi dai sentiamo anche qualche vostro vocale.
1: Ciao Vera, buongiorno da Balù, direzione
0: ciao.
1: Norcia,
0: sì.
1: Per fare formaggi e ricotte le mucche non si fermano mai.
0: È vero,
1: ti lascio con la mia ricetta della felicità, pensate
0: sì.
1: Poco, amate tanto e sorridete sempre.
0: Bella.
1: Ciao, ciao.
0: grazie Balù per questa ricetta. Invece vi ho chiesto la canzone che ben si addice a questa mattina, a questo giovedì o al periodo che state vivendo. Domenico dalla

0: se insisto.
1: Noi mettiamo la musica, tu fai festa con noi. Sabato notte a mezzanotte.

0: Autentica Raff su Radio Spazio alle 6.52, la canzone che ben si addice a questo giovedì 28 maggio oppure al periodo che state vivendo. Sentiamo.
1: Ciao, buongiorno, sono Andrea dalla provincia di Pavia.
0: Ciao.
1: Purtroppo oggi non è una gran bella giornata, quindi diciamo che la canzone che più si addice è quella di Marco Masini. Purtroppo la giornata non capita.
0: È vero, sì.
1: Quindi quella di Masini direi che calza giusto a pennello.
0: Dai Andrea, un pat-pat, una pacca di incoraggiamento. Complimenti e auguri a Soraya, ci dice nel suo messaggio Carlo da Ancona, anche lei ha ricevuto la patente o il patentino, dai, complimenti.
2: Buongiorno,
0: poi.
2: Radio Subasio.
0: Sì.
2: Io invece stamane mi sono svegliata con questa canzone che spero che mi accompagni per tutta la giornata.
0: Quale?
2: Spero che ti arriverà.
0: Sì, ce la canta. Sì.
2: Una musica dolce per i tuoi giorni malinconici. Buongiorno, buongiorno, Annalisa da San Gimignano.
0: Annalisa, Tommaso Paradiso ovviamente la canzone che cita. Chiudiamo Imagine Dragons.

0: Alibi, Tananaia, chiudere. Amici, a domani a partire dalle 5. Grazie davvero a Torrisi. Arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi prima. L'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TGCOM 24, le 7.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Non si è fatta attendere la risposta di Teheran ai nuovi raid americani nel sud della Repubblica Islamica. I Pasdaran sostengono di aver colpito una base militare statunitense in Kuwait. Hanno sparato anche contro 4 navi che tentavano di attraversare Hormuz, costringendole a dietro fronte. Sirene di allarme nel nord Israele per infiltrazioni aeree. L'Unione Europea accelera sull'adesione dell'Ucraina mentre Zelensky scrive a Trump per sollecitare l'invio di Patriot. Il portavoce del Cremlino Peskov annuncia Putin disposto ad avviare negoziati con Bruxelles. I risultati del piano nazionale di ripresa e resilienza rivendicati da Giorgia Meloni all'evento adesso dedicato a Milano. In attesa della decima rata non ci resta che fare l'ultimo miglio e dobbiamo spingere il più possibile sull'acceleratore, esorta la Premier. Il Fondo Monetario Internazionale mette in guardia dal debito elevato che lo rende vulnerabile agli shock. Le indagini a Milano sull'omicidio del 22enne originario dell'Ecuador porterebbero alle bande latinoamericane. Altri episodi violenti nel capoluogo lombardo nelle ultime 24 ore. A Rozzano ha coltellato un marocchino durante una rissa. È grave. A Garbagnate scontro tra due gruppi di nordafricani con mazze, bastoni e sassi. Sale l'allerta per questa prima precoce ondata di calore sull'Italia con temperature sopra la media, afa e umidità alle stelle. Il Ministero della Salute segnala per oggi 4 città da bollino rosso: Torino, Bologna, Firenze e Roma. Tennis, giornata amara ieri a Roland Garros per i colori azzurri. Eliminati Paolini, Sonego e Cina. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Dardari, Arnaldi, Berrettini. Calcio, nella finale di Lipsia il Crystal Palace vince la Conference League battendo gli spagnoli del Rayo Vallecano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Si registrano code a tratti lungo la 4 Torino-Trieste tra Dalmine e Cavenago in direzione Torino. Sulla 14 Adriatica sono segnalati i cantieri tra Monte Marciano e Senigallia verso Bologna. Lavori in corso anche sulla statale 3 via Flaminia, Ponte Riccioli, statale 452 della Contessa e Cagli in direzione Fano, statale 16 Adriatica. Lungo l'autosole coda di 1 chilometro per traffico tra Torrenova il bivio di ramazione Roma Sud verso Grande Raccordo Anulare. Sul tratto urbano della 24 Roma Teramo coda tra via Fiorentina e il bivio per la tangenziale est della capitale, sempre per traffico. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Oggi faccio il testimone al buono, vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
7: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
8: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
9: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
12: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
13: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
14: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
15: Deliveroo!
14: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
16: Matteo!
17: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
18: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
19: Prendiamo due prodotti Luxury.
18: E teniamo lo scontrino.
19: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
18: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
20: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
21: La spesa intelligente.
22: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
23: Puoi provare Meclon.
22: Come?
23: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
22: Aspetta, come si chiama?
23: Meclon.
24: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
1: Eccoci qua, sono le 7:06. Buongiorno e buon giovedì 28 maggio a tutti. Tutti in piedi anche questa mattina su Radio Subasio con me, Gianluca Giurato, fino alle 10 e soprattutto con Ivano Fossati, la mia banda. Suona il

La mia banda suona il rock, che sicuramente a quest'ora ci sta sempre bene perché ci sveglia. Siamo già belli tutti svegli, devo dire, grazie a Vera Torrisi, ma adesso tutti in piedi anche con me per le prossime tre ore, con tanti appuntamenti che tutte le mattine arrivano su Radio Subasio proprio a quest'ora, il primo dei quali tra poco sarà quello con l'oroscopo. Poi appunto daremo anche un'occhiata a quelle che sono le temperature in giro per l'Italia, facciamo il nostro classico giretto verso le 7:20 delle principali città, perché oggi tra l'altro c'è anche una piccola svolta nel tempo, insomma siamo stati investiti da questo caldo anomalo, questa estate in anticipo, un po' per dirla alla Laura Pausini, che però parlava di primavera. Qua saremmo in primavera ancora in realtà, ma le temperature sono belle alte estive. Devo dire che voi siete contenti, tranne qualcuno che magari già inizia a lamentarsi, ma che caldo, non se ne può più, siamo solo al 28 maggio. Devo dire, ho sentito pareri molto felici, ecco, molto molto molto belli ieri riguardo a queste temperature. Anche oggi parleremo di questo, ma di tantissimo altro nel corso delle prossime tre ore su Radio Subasio, anche perché lo sapete, già in questa prima ora abbiamo un sacco di cose da fare e da dirci, come gli auguri di buon compleanno e come i nostri bimbi che risponderanno anche stamattina a una materia.

0: Tubasio e le stelle.
1: Buongiorno amici, ben ritrovati anche oggi pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Abbiamo voglia di muoverci, di rimettere in circolo il nostro fuoco sacro. Il battito accelera e la mente rincorre le possibilità. È una corsa per di fiato. Siamo magnetici come calamite. Utilizziamo questo impeto per coinvolgere e non per travolgere. Toro, Venere e Giove in Cancro ci regalano opportunità fortunate, ma è l'intuizione il vero faro della giornata. Affidiamoci alla nostra saggezza interiore. L'opposizione della Luna porta piccole tensioni emotive. Barbanera invita a studiare le mosse prima di agire. Gemelli, siamo spinti a guardare lontano e a pianificare i prossimi passi. La nostra visione strategica e ingegnosa è vincente e ci conduce lontano. Il futuro è già nelle nostre mani e prende forma, se ci impegniamo ad abitarlo con coraggio e con tenacia. Cancro, la Luna in Trigono e Giove in congiunzione ci offrono la forza e la lucidità per superare le competizioni in modo costruttivo e positivo. Non temiamo di affrontare una situazione pesante in ambito professionale. Il confronto è necessario. Leone, i rapporti d'amicizia e i legami sentimentali sono al centro dell'attenzione, donando gioia e vera unione emotiva nella quotidianità. Scegliamo di frequentare le persone che ci fanno stare bene, non quelle che ci turbano e ci rubano le energie. Vergine, il cielo muove dei dubbi e un po' di stanchezza, ma la bella Luna in Scorpione ci aiuta a mitigare questa inquietudine, regalandoci un supporto emotivo. Confidiamo le nostre preoccupazioni a un amico fidato, ne trarremo beneficio. La salute mentale è prioritaria. Bilancia, qualcosa o qualcuno mette alla prova la nostra calma. Non cediamo alle lamentele di chi ci circonda, mantenendo il nostro proverbiale equilibrio. Se Venere in aspetto ostile crea qualche spesa imprevista, la nostra praticità ci aiuta a riorganizzare il bilancio. Scorpione, siamo invitati a un riallineamento interiore. È basilare creare lo spazio mentale per comprendere cosa vogliamo davvero, al di là delle distrazioni. Se impariamo adesso a rifiutare ciò che non è essenziale, possiamo dire di sì con convinzione più avanti. Sagittario, cautela nelle finanze. Un'opportunità richiede un'attenta valutazione e la massima prudenza. È promettente, ma può rivelarsi prematura. Siamo pragmatici, niente prestiti o grandi acquisti. Accantoniamo una somma da usare in caso di necessità. Capricorno, proteggiamo il nostro benessere emotivo. Da empatici ci sentiamo chiamati ad aiutare gli altri, ma stabiliamo confini sani per non esaurirci. Dobbiamo usare sesto senso e perspicacia per comprendere i bisogni profondi di chi ci sta vicino. Acquario, siamo chiamati ad allentare la presa sul materialismo e a ridefinire il concetto di sicurezza e ricchezza. Una bonifica mentale e materiale per ritrovare leggerezza. L'obiettivo non è quello di avere di più, ma di amare maggiormente ciò che abbiamo e chi c'è accanto. Finiamo con i pesci. La nebbia si dirada e le vecchie paure iniziano a svanire in un'esperienza liberatoria e trasformativa, grazie al supporto di Venere e Marte favorevoli. Se dei segnali ci sembrano confusi, annotiamoli e torniamo a leggerli in un momento di maggiore calma. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Fenomenale, la Gianna Nannini su Radio Subasio. Sono le 7:21. Vediamo come sempre le temperature in giro per l'Italia. Ci facciamo un giretto delle città partendo dalla capitale. A Roma ci sono 20 gradi adesso, a Milano invece saliamo a 21, Napoli ne ha 20, Torino 21. C'è questa alternanza, quindi al nord sicuramente molto caldo. Ancora 20 gradi a Genova, 23 gradi a Venezia stamattina. Ah, però, 23 anche a Bologna, mentre a Firenze ne abbiamo 18. 20 gradi a Palermo, Ancona si ferma a 19 gradi per il momento, a Perugia ce ne sono 18, 15 gradi invece all'Aquila, comunque temperatura alta anche lì, 20 gradi a Bari e 19 gradi a Cagliari. Adesso invece apriamo le porte come sempre ai vostri auguri di buon compleanno, messaggi che vanno scritti in questo caso, quindi non mandate vocali, per gli auguri appunto alle persone a cui volete più bene e che oggi compiono gli anni. Vi aspettiamo adesso 348 075 80 60.

You and Me, la canzone di Biagio Antonacci su Radio Subasio. Siete tantissimi, parto subito con la carrellata di auguri e sono 50. Buon compleanno a Francesca, da Assunta, Stefano e Trudi da Bologna, da Luca ed Elena da Valencia e da Federico e Lara da Milano. Vedi da quante parti del mondo ti arrivano. Tanti, tantissimi auguri ad Anna per i suoi 13 anni, da tutto il mondo, Camerte e Ascolano, e da Andrea, Alberto, mamma Tiziana e papà Giorgio. Orietta da Guidonia dice auguri a mio figlio Alessio per i suoi 8 anni, sei il nostro bimbo tutto fare, un uragano di capricci, generosità e accortezze. Ti amiamo tantissimo, mamma, papà e il tuo fratellone Matteo. Alessandro da Manziana, un augurio speciale alla mia meravigliosa Ludovica che oggi compie 12 anni. Amore di papà, ti auguro una vita piena di sorrisi, sogni realizzati e tanta felicità. Continua ad essere la splendida ragazza che sei, con tutto, con il tuo cuore dolce, il tuo sorriso che illumina ogni giornata. Ti voglio un bene infinito, buon compleanno principessa. Sonia da Roma dice tantissimi auguri alla mia mamma che oggi compie 86 anni, un bacione a voi, tantissimi auguri per i suoi 4 anni al nostro nipotino Giulio, da tutta la Paw Patrol, quindi tutti i cuccioli, e dai nonni Lorenzo e Carla. Oggi 28 maggio Alessandro di Seano Prato ha raggiunto un traguardo, 70 anni, auguri dalla moglie Tiziana, dalle figlie Martina e Giulia e dai generi Alberto e Gianluca, grazie per tutto quello che fai, ti vogliamo un mondo di bene. Tanti auguri a nostro fratello Graziano che oggi compie 46 anni, da Gino, Silvano, Cinzia, Francesca e tutta la family da Piglio e da Bergamo. Tantissimi auguri di buon compleanno a Elisa di Montemurlo, da babbo e mamma. E poi oggi è il compleanno del mio grande amore Francesca, la persona più importante per me, Pierluigi e i pelosi Fiocco e Leo da San Cesareo. Auguri al mio amore Marco per i suoi primi 55 anni, lo scrive Ale da Rocca di Papa con gli splendidi bimbi. E poi auguri alla Venere in bottiglia perché oggi è il compleanno di Kylie Minogue che fa 58 anni.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
5: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
6: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
4: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops.
7: Ops.
8: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
10: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: È permesso?
13: Ah, proprio lei!
12: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
13: Infatti.
14: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
12: E risparmia sulla bolletta.
14: Posso metterlo io?
12: È meglio applicato da un professionista.
14: Come lei?
12: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
16: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
17: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
19: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

Puntualissimi, cari bambini, nel darvi la materia di oggi, che è scienze. Oggi interroghiamo, senza voti ovviamente, perché questo è un gioco, si fa il giretto d'Italia su Radio Subasio con tutti i bimbi, e oggi appunto interroghiamo in scienze. Voglio farvi una domanda sullo stomaco. Ecco, perché secondo voi il nostro stomaco brontola quando abbiamo fame? Allora vi do anche due opzioni, così vi facilito la risposta. La prima è questa: è arrabbiato lo stomaco perché non gli diamo da mangiare, per questo brontola. Oppure la seconda opzione: brontola a causa del movimento di gas e liquidi all'interno del tratto digerente. Qual è la risposta esatta secondo voi? Perché lo stomaco brontola quando abbiamo fame? Perché è arrabbiato visto che non gli diamo da mangiare? Oppure brontola a causa del movimento di gas e liquidi all'interno del tratto digerente? Lo voglio sapere come sempre con un messaggio vocale. Vi sentiamo bambini tutti quanti stamattina al 348 075 8060.

0: lunedì 8 giugno alle 21. Protagonisti a Radio Subasio Music Club LDA e H7.
1: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché?
0: Un'ora di musica dal vivo con le loro canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito.
1: Per farti santa, hai scelto di dare la colpa a me.
0: Lunedì 8 giugno alle 21, LDA e H7 in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: eccoci qua, prontissimi anche stamattina a sentire le risposte dei nostri bimbi. Oggi interrogazione in scienze. Vi ho chiesto perché il nostro stomaco brontola quando abbiamo fame, perché arrabbiato non gli diamo da mangiare, quindi si arrabbia, oppure perché ci sono dei movimenti di gas e liquidi all'interno del tratto digerente. Quindi qual è la risposta giusta, la prima o la seconda?
1: Ciao Radio Tubasio, sono Fabio e vengo da Milano.
0: Ciao Fabio.
1: La risposta giusta è la seconda opzione.
0: Bravissimo Fabio, proprio per questo movimento di gas e liquidi.
2: Ciao Gianluca, sono Alessandro. La risposta giusta è la seconda. Ciao.
0: Ciao, bravo Alessandro. Chi c'è?
3: Ciao Gianluca, sono Milù.
0: Non ho capito bene il tuo nome, Milù. Un bacione anche a te. Comunque questo suono rimbomba più facilmente quando stomaco e intestino sono vuoti, mancando il cibo ad attutire il rumore. Ecco perché si amplifica quando abbiamo fame, si sentono questi rumori dallo stomaco, eh.
4: Allora, io su base, io sono Bianca, vengo da Roma.
0: Ciao.
4: E la mia risposta è la 2. Ciao Radio Subasio. Radio Subasio.
0: Brava.
4: Ciao Gianluca.
0: Ciao Bianca.
5: Ciao Radio Subasio, buongiorno. Sono Vincenzo da Cardito, provincia di Napoli, ho 10 anni. E la risposta corretta è brontola, perché?
0: Perché?
5: Cioè i gas si muovono insieme ai liquidi.
0: Bravo.
5: Radio Subasio, ciao Gianluca.
0: Ciao caro, infatti mangiare troppo in fretta, masticare chewing gum o bere bevande gassate aumenta l'aria ingerita amplificando i rumori. Quindi insomma noi sentiamo tutti questi rumori proprio perché appunto a volte facciamo queste azioni che diciamo li fanno un pochino peggiorare. Ecco, diciamo la verità. Vogliamo sentire un ultimo messaggio? Ultimo, dai. Chi c'è?
6: Radio Subasio, sono Federico da Roma. La risposta giusta è il movimento dei sughi gastrici e il gas nello stomaco.
0: Bravo.
6: Ciao, Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: Ciao Federico. Ciao a tutti i bambini. Buona giornata a scuola. Vi aspetto domani.

0: La canzone di Ed Sheeran su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGcom 24, 8:02.
1: Buongiorno da Esteroletto. Nuovo raid americano in Iran contro un sito militare, abbattuti anche alcuni droni. Immediata la rappresaglia, i Pasdaran sostengono di avere colpito una base statunitense e di avere sparato contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Il Kuwait respinge un attacco con missili e velivoli senza pilota. Intanto prosegue l'altalena di annunci e smentite sulle trattative per porre fine alla guerra. Zelensky scrive a Trump per sollecitare i Patriot. La situazione dell'Ucraina richiede un'azione rapida ed efficace. Putin aperto a negoziare con Bruxelles, riferisce il suo portavoce Peskov. Intanto la Commissione europea accelera sull'adesione di Kiev all'Unione. Giorgia Meloni rivendica il primato europeo nell'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. 166 miliardi ricevuti e 660.000 progetti finanziati. Il momento decisivo per spingere il più possibile sull'acceleratore, esorta la Premier. Allarme del Fondo Monetario Internazionale sul debito italiano. Il ministro Giorgetti replica: non è una novità. Si segue la pista delle gang latinoamericane per l'omicidio del 22enne accoltellato a Milano in stazione Certosa. A Rozzano un marocchino coetaneo colpito da più fendenti durante una rissa è grave. A Garbagnate due gruppi di nordafricani si sono fronteggiati con mazze, bastoni e sassi. Una bambina di 3 anni risucchiata da un bocchettone di aspirazione dell'acqua nella vasca idromassaggio di un resort a Celle Ligure. La piccola in vacanza con la famiglia straniera trasportata d'urgenza al Gaslini di Genova è grave. Tennis è fuori da Roland Garros e Sonego, Cina e Paolini. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Darderi, Berrettini e Arnaldi. Calcio, il Crystal Palace conquista la Conference League. Battuti gli spagnoli del Rayo Vallecano. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, dico, certo.
2: Eh beh, ma i nostri controlli.
3: No,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: MV, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line. Maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 code a tratti per traffico intenso tra Milano Sud e il bivio per la tangenziale ovest in direzione del capoluogo lombardo. Sempre per traffico, sulla A22 si registrano 2 chilometri di incolonnamenti tra Carpi e il bivio per l'Autosole verso Modena. Infine, sulla statale 280 dei Due Mari, i rallentamenti per un incidente all'incrocio di Marcellinare in direzione di Santa Maria di Catanzaro. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
9: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
10: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Let's go!
11: Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
12: 18 luglio 2026, Arena Flegrea, BKFC, a mani nude. Bernacol Championship arriva a Napoli per la sua terza tappa italiana. L'italiano Walter Pugliesi sfida Lorenzo Hunt, il re del KO pound for pound mondiale di questa disciplina. Fuori dal ring le superstar presenti saranno Conor McGregor, Jean-Claude Van Damme ed altri ospiti d'eccezione. BKFC Italy, non perdere l'evento dell'anno, vieni a viverlo. Biglietti su arenaflegrea.com e www.ticketone.it.
13: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
15: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
16: Tutti per Oro Cash.
17: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
0: Le 8:04, eccoci qua pronti per la seconda ora insieme. Tutti in piedi su Radio Subasio. Buon giovedì da Gianluca Giurato. Arriva The Boss, Bruce Springsteen. Questa è Born in the USA, 1989.

Born in the USA, canzone simbolo di Bruce Springsteen, che è arrivata ed è finita alle 8:08 minuti qui su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato, oggi è giovedì 28 maggio, vediamo che è successo di importante. Ci sono delle date che sono particolarmente importanti per delle fondazioni, per le inaugurazioni, per delle giornate mondiali. Allora, infatti, il 28 maggio del 1961 l'avvocato inglese Peter Benenson fonda a Londra l'organizzazione Amnesty International con lo scopo di operare in difesa dei diritti umani, prevenendone o denunciandone le violazioni. E a proposito di diritti, oggi è anche la giornata mondiale del gioco, che venne istituita a Seoul, capitale della Corea del Sud, nel 1998 su proposta di Frida Kim, presidente dell'International Toy Library Association, cioè l'associazione internazionale delle ludoteche. Viene celebrata appunto oggi, il 28 maggio, e questa iniziativa ha, diciamo, lo scopo di sensibilizzare genitori, insegnanti, educatori e quanti operano con i minori sul valore formativo e sociale del gioco, che rappresenta per bambini e adolescenti un efficace strumento di espressione culturale, un punto d'incontro con coetanei di culture diverse. Tra l'altro pone l'accento sul gioco come diritto fondamentale, sancito proprio dall'articolo 7 della Carta dei diritti dei bambini, approvata all'ONU nel 1959, e questa giornata prevede l'organizzazione di attività ludiche che coinvolgono adulti e minori in Italia e nel resto del mondo. Allora, perché ho posto l'accento sugli adulti? Perché adesso torniamo un po' bambini anche noi, anche perché ci piace giocare anche a quest'età, ecco. Quindi qual era il gioco che vi piaceva di più in assoluto quando eravate piccoli? Possiamo parlare di giochi, diciamo, di società, di giochi da fare all'aperto, tipo nascondino, ma anche di giochi da fare con particolari giochi, dei pupazzi, insomma, qualcosa che avevate. Qualsiasi gioco, il vostro preferito da bambini, lo vogliamo rivivere oggi insieme a Radio Subasio con un bel messaggio, anche vocale se vi va. Vi aspetto al 348 075 80 60.

Tommaso Paradiso, non avere paura su Radio Suvasio. Non avete mica paura di mandarci un messaggio vocale per chiedere una canzone? No, perché tra poco c'è il voice box, quindi se avete questa voglia stamattina di ascoltare una canzone in particolare, fatevela passare con noi, nel senso che insomma siamo noi ad esaudire le vostre richieste. Il bello è che poi voi stessi con la vostra voce annuncerete la canzone in questione, perché appunto ci mandate un messaggio vocale, ci dite come vi chiamate, da dove ci ascoltate e la canzone che vorreste sentire proprio tra una decina di minuti, perché il voice box come sempre arriva intorno alle 8:30 su Radio Subasio. Dunque messaggi vocali adesso, vi aspettiamo come sempre al 348 075 8060.

0: comico, sai che risate, Cesare Cremonini su Radio Subasio. Quante risate ci siamo fatti da piccoli quando giocavamo. Oggi 28 maggio è la giornata mondiale del gioco e allora vi ho chiesto quali erano i vostri giochi preferiti da bambini.
1: Radio Subasio, buongiorno, sono Francesca, mi sto recando al lavoro.
0: Ciao,
1: sono
0: Francesca.
1: A Napoli. Allora, quando ero piccola all'aperto giocavo sempre alla famosa settimana disegnata con pietre di fortuna trovate nel giardino.
0: La campana.
1: E a casa invece con i miei cuginetti era fisso l'appuntamento con Monopoli e ancora adesso conservo gelosamente le pedine.
0: Dai.
1: Ricordo che la mia era la pera.
0: La pera, bellissimo. Io ho perso i giochi di società che avevo da bambino, invece a un certo punto non si sa che fine abbiano fatto, un po' mi è dispiaciuto, devo dire la verità, però conservo gelosamente altri giochi come anche voi mi state raccontando e dopo sentiremo

0: Let's go! Da MyAward scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyAward Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su MyAward.it. MyAward.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill

0: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte!
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Voice Box.
8: Voice Box.
7: La tua voce su Radio Subasia.
9: Ciao, sono Claudia da Milano. Oggi mi piacerebbe ascoltare una canzone molto vecchia di Eros Ramazzotti, Solo con te. Un abbraccio a tutti, buona giornata e buon lavoro.

0: Solo con te, questa è la canzone di un giovane, Eros Ramazzotti aveva 25 anni nel 1988 quando l'ha incisa, ce l'ha chiesta Claudia da Milano, alla quale mandiamo un bacio, grazie per questa tua richiesta, devo dire tanti messaggi anche stamattina, tante belle canzoni, ma arrivano anche tanti messaggi per quanto riguarda i giochi che amavate da piccoli, perché oggi 28 maggio è la giornata mondiale del gioco, sentiamo un'altra testimonianza.
1: Buongiorno, sono Valeria da Firenze.
0: Ciao Valeria.
1: E io quando ero piccolina mi piaceva tantissimo giocare con le biglie.
0: Con le biglie?
1: Era un gioco che mi divertiva tantissimo e ci ho giocato fino a 20 anni.
0: Ah, quindi insomma non eri più tanto piccolina quando ci giocavi le ultime volte. Secondo me ci giochi ancora ogni tanto, sicuramente ce le hai. Anche quelle io ne avevo tantissime, le scambiavo poi con i miei compagni. A un certo punto le ho perse, non si sa questi giochi che fine facciano poi. 348 075 8060 per i vostri messaggi.

Radio Subasio. Radio Subasio.

È la ragazza sempre del rock italiano. Ora arriva Radio Subasio. Irene Grandi, mercoledì 10 giugno alle 21, sarà protagonista a Radio Subasio Music Club con le sue canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Mercoledì 10 giugno alle 21, Irene Grandi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Se una regola c'è, la canzone di Neck su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Oggi è la giornata mondiale del gioco. A cosa o con cosa amavate voi giocare da piccoli?
1: Io da piccola giocavo con le Barbie.
0: Le Barbie.
1: Quanto mi piacevano. E credo di essere stata una delle poche bambine a non aver mai tagliato i capelli.
0: Lo facevano?
1: Barbie. Guai, sacrilegio. Non mi si potevano toccare. Credo di non aver mai perso neanche una scarpa. Cioè proprio mi immergevo nel mondo delle Barbie.
0: Bravissima.
1: Grande Radio Subasio.
0: Grande tu, ma sei una collezionista, ce l'hai ancora oggi oppure le hai un po' dimenticate, le hai perse come tanti bambini dell'epoca?
2: Ciao Radio Subasio, sono Francesco e chiamo da Albano Laziale.
0: Ciao Francesco.
2: Beh, che dire, io quasi all'alba dei miei primi 50 anni posso vantare una collezione di oltre 250 giochi da tavolo.
0: Wow.
2: Questa è una chiara dimostrazione che si può continuare a giocare a qualunque età.
0: Vero.
2: Quindi il mio messaggio per oggi alla giornata del gioco è giocate, giocate, giocate a qualunque età, perché il gioco fa bene al cuore e alla testa.
0: Sono perfettamente d'accordo con te, dai, si può giocare a tutte le età, anzi è una cosa che ci fa benissimo, sono d'accordissimo con te. Un messaggio se volete al 348 075 8060.

0: Taylor Swift Opalite su Radio Subasio. Arrivano le breaking news di TGCom 24, 9:02.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Non si è fatta attendere la risposta di Teheran ai nuovi raid americani nel sud della Repubblica Islamica. I Pasdaran sostengono di aver colpito una base militare statunitense. Hanno sparato anche contro 4 navi che tentavano di attraversare Hormuz. Il Kuwait denuncia un attacco di missili e droni da parte iraniana. Annunci e smentite sulle trattative per porre fine alla guerra tra Washington e Teheran. La TV di Stato iraniana ha fatto filtrare una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti della Repubblica Islamica in cambio della riapertura di Hormuz. La Casa Bianca però ha negato tutto, una completa invenzione. Sirene di allarme nel nord di Israele per infiltrazioni aeree. Una soldatessa delle forze di difesa è morta e 2 riservisti sono rimasti feriti in un attacco con droni di Hezbollah vicino al confine con il Libano. L'Unione Europea accelera sull'adesione dell'Ucraina mentre Zelensky scrive a Trump per sollecitare l'invio di Patriot. Nella notte ancora attacchi incrociati. La Russia ha lanciato il missile balistico Kinzhal. Una 32enne colombiana rapita e violentata per 3 giorni a Roma nel palazzo occupato di Tor Cervara. Fermati 5 uomini, 11 gli stranieri espulsi, con ordine di trattenimento presso i CPR di Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio e Bari. A uno degli aguzzini la donna aveva chiesto di acquistare una dose di hashish. Tennis, giornata amara ieri a Roland Garros per i colori azzurri, eliminati Paolini, Sonego e Cina. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Darderi, Arnadi, Berrettini. Ciclismo, la 17esima tappa del Giro d'Italia, Cassano d'Adda Andalo, conquistata dal danese Valgren. Vingegaard conserva la maglia rosa. Oggi si corre la faia della Paganella, Pieve di Soligo. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, dico, certo.
2: Beh, ma i nostri controlli.
3: Sono
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
7: Una buona giornata da Martina Amli di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'anticiclone africano tenderà gradualmente ad indebolirsi nei prossimi giorni, favorendo l'arrivo di correnti più fresche sull'Italia. Oggi sole in prevalenza con qualche rovescio temporale al mattino nelle aree interne del centro e nel pomeriggio su Alpi e zone interne del centro-sud. Possibili fenomeni isolati anche tra Veneto, Emilia e Lombardia. Temperature in lieve calo ancora elevate con punte fino a 33-34 gradi al nord e in Toscana. Per maggiori dettagli la nostra app meteo.it.
8: Radio Subasio.
9: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
10: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
11: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
12: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, 1 litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Permesso? Che bel parquet!
15: Avvio!
5: visto?
3: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
5: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
3: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
5: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
3: Ma che fa? Mi ruba il mestiere.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
14: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
15: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
16: Prendiamo due prodotti Luxury
15: e teniamo lo scontrino.
16: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
15: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
17: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
19: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
18: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
0: Pronti 9:04, eccoci qua, l'ultima ora di Tutti in piedi su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Quest'ora inizia con una canzone che arriva dal 1983, firmata Edoardo Bennato, Ogni favola è un gioco.

0: Ok.
1: Quello con Anna Tatangelo era la loro nuova canzone su Radio Subasio. E adesso, cari amici, c'è una canzone invece da indovinare, una canzone che come sempre noi ci divertiamo a mostrificare la mattina, ma che voi individuate facilmente perché siete bravi, perché vi diamo qualche indicazione e vi facciamo sentire la clip mostrificata. Allora, questo è un disco abbastanza recente perché è uscito circa 5 anni fa, dico circa perché 5 anni li compirà a novembre, quindi sono 4 qualcosa, ecco. Però è una canzone molto famosa che di tanto in tanto riascoltiamo anche qui su Radio Subasio, come tante altre canzoni di questa cantautrice che arriva dal Friuli Venezia Giulia, bravissima lei, insomma l'abbiamo conosciuta che cantava solo in inglese, poi ha cantato anche in italiano, grazie anche all'italiano ha vinto proprio il Festival di Sanremo un po' di anni fa, ma non è quella la canzone, attenzione, è una canzone molto più recente, canzone anche molto ballabile, che diciamo ha un titolo breve e prezioso, nel senso che questo filato è un filato di pregio. Dai che vi ho aiutati tantissimo anche stamattina, ascoltate la clip e poi se volete darci la soluzione con un messaggio fatelo con un messaggio vocale dicendo anche come vi chiamate, da dove ci ascoltate, perché il più veloce verrà in diretta con noi su Radio Subasio. 348 075 8060 per i vostri vocali.

0: E abbiamo sentito anche Marco Mengoni, l'essenziale su Radio Subasio. L'essenziale però è sentire voi, soprattutto voi in questo momento. Abbiamo Ilaria da Mentana in provincia di Roma al telefono. Ciao Ilaria.
1: Ciao Gianluca, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, che bella voce squillante, forte Ilaria. Che fai, sei al lavoro o ancora no?
1: No, oggi è il mio giorno di riposo.
0: Oh, perché che fai?
1: Riposo da, io lavoro in un supermercato.
0: Alla cassa?
1: Sì, alla cassa.
0: Eh beh, è un lavoro piuttosto pesante, non soltanto per le ore di lavoro, ma soprattutto perché devi avere a che fare con tanta gente e non tutti sono proprio, diciamo, tranquilli e disponibili, è vero Ilaria?
1: Purtroppo sì. Diciamo che le persone anziane sono quelle un pochino che si lamentano di più per
0: sì?
1: La fila delle tasse.
0: Sono un po' impazienti, diciamo, gli anziani vorrebbero sbrigarsi, far tutto subito, forse anche perché si stancano magari a stare in piedi tanto tempo lì ad aspettare, o no?
1: Diciamo che la fila delle casse a volte è molto noiosa, mm-hmm. E loro hanno fretta di uscire per chiacchierare un pochino, quindi...
0: È perché uno dice in fondo avrebbero più tempo rispetto ad altri anche per andare a fare la spesa. In realtà poi mi sono reso conto che tanti, per esempio, hanno i nipotini da accudire, hanno tante cose da fare, quindi non è vero che gli anziani poi sono più liberi al giorno d'oggi, però ecco,
1: infatti,
0: è vero.
1: Avrebbero tanto tempo da stare, diciamo, liberi, però a volte noi, anzi spesso, ce li troviamo la mattina fuori al supermercato alle 7 ad aspettare che apriamo, quando poi il nostro orario di apertura è alle 8:30, quindi per loro alle 7 sono là già fuori.
0: Ma è come al seggio elettorale, cara Ilaria, il seggio apre alle 7 e loro già alle 6:30 sono lì ad aspettare con l'impazienza di votare. Insomma, credo dipenda anche un po' dall'età. Diventeremo anche noi così?
1: Speriamo di no.
0: Senti, cara Ilaria, ma ci sono delle richieste abbastanza assurde che ti fanno adesso tutti, non mi riferisco solo agli anziani, i clienti al supermercato?
1: Sì, diciamo che io potrei scrivere un'enciclopedia. E una delle ultime è quella quando ti chiedono in cassa la panna spalmabile.
0: La panna spalmabile? Esiste? Non esiste?
1: Non esiste.
0: Oppure che altro chiedono?
1: Oppure che non... frigo dove lo posso trovare? Allo scaffale?
0: Il lievito di birra, se non è in frigo, quello è per forza in frigo perché è un prodotto fresco, giusto?
1: Esatto.
0: Va bene, freschissimo. E anche il singolo che tu hai individuato subito, una bellissima canzone, qual è Ilaria?
1: Il singolo è Elisa. Il titolo è Seta di Elisa.
0: Seta di Elisa, canzone che hai individuato subito tu o c'è stato qualcuno che te l'ha suggerito?
1: Diciamo che è stata la mia bambina che me l'ha suggerita, perché lei adora Elisa.
0: È lì con te?
1: Sì, è lì con me, è qui con me e voleva farti un saluto.
0: Vai.
1: Ciao Gianluca.
0: Ciao, come ti chiami?
1: Gaia.
0: Gaia, un bacione Gaia.
1: Ciao, grazie.
0: Grazie a te, ciao ragazze, buona giornata,
1: ciao,
0: buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata a te.
0: Ciao, ciao care. E allora, eccola qui la canzone di Elisa, bellissima, che riascoltiamo molto volentieri su Radio Subasio, e questa Seta.

0: la scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
1: La spesa intelligente!
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Drontal. Da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
4: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
5: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
3: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
6: Let's go! Da Mike World scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mike World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MedioWorld.it. Mike World.
7: Matteo!
8: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
9: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
10: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
11: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
12: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
15: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
16: Scritta come canzone country, rimase inedita per 21 anni, uscendo solo nel 74, ma in versione disco. Barry White, You're the First, Last, My Everything.

0: Annalisa su Radio Subasio, sono le 9.40, buongiorno da Gianluca Giurato, giornata mondiale del gioco, oggi 28 maggio e stiamo ricordando un po' insieme quelli che erano i nostri giochi preferiti.
1: Ciao Radio Subasio, sono Cinzia da Gambettola, sì, nascondino sicuramente era uno dei miei giochi preferiti, ma quello che preferivo era far finta di essere degli astronauti.
0: Dai.
1: In una vecchia auto della mia amica che era inutilizzabile, andavamo lì dentro e facevamo dei viaggi spaziali.
0: Nel vero senso della parola, ma che meraviglia la fantasia dei bambini, poi è illimitata veramente.
2: Sono Katia Dempoli e ho 63 anni, lo dico perché
0: sì?
2: Io conservo ancora gelosamente il mio gioco preferito, che sono le Barbie.
0: Vedi, anche tu, grande.
2: Ne avevo due.
0: Due?
2: Con Ken.
0: Uh-huh.
2: Ancora tutti in una cassa panca e io facevo
0: sì.
2: I vestiti a mano alle mie Barbie.
0: Che meraviglia.
2: Mia madre mi aveva fatto carta modelli e ho dei vestiti stupendi.
0: Veramente?
2: Ancora tutti conservati perfettamente.
0: Che poi secondo me hanno anche un valore oggi per i collezionisti. Informati, ma non credo che tu li voglia mai vendere. Ci giocava e ci giocherebbe anche a 60 anni Claudia da Roma con le Barbie, ci ha scritto Mimmo da Napoli, anche lui giocava a tanti giochi. Marinella da Milano, Stefania da Roma. Questa è la nuova di Angie, Signorina su Radio Subasio.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: La vita è adesso, capitani coraggiosi su Radio Subasio, ovvero Gianni Morandi e Claudio Baglioni. La vita è adesso e chissà se voi avete superato già quel momento della vita.
1: Quale momento?
0: È quello che ci racconti tu stamattina, Pozzo. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Gianluca, buongiorno amici di Subasio. Oggi ci occupiamo di felicità, perché la vostra felicità ce l'abbiamo a cuore.
0: E non è solo un bicchiere di vino con un panino.
1: Beh, anche volendo.
0: Anche,
1: se
0: anche.
1: Stai a dieta ti posso garantire che ci può stare.
0: Ma più il vino forse o il panino, chissà.
1: Sì, forse sì. Beh, nei ricercatori si parla di happiness U curve, che vuol dire che è quel momento in cui la felicità tende a toccare il suo punto più basso, come una U, no?
0: E quando arriva?
1: E generalmente si prova intorno alla metà della vita, più o meno intorno ai 47 anni, quando si inizia a percepire una stanchezza che non è solo fisica, è una stanchezza quasi di obiettivi, forse ci si vede in maniera diversa da come si sarebbe voluti essere o diventare, no? E quindi si riprogramma un po' la propria vita, si riprogrammano i propri obiettivi.
0: Forse non sei più giovanissimo e non sei neanche, diciamo, in età da pensione.
1: Citando Dante, sei nel mezzo del cammin di tua vita.
0: Anche se quella volta, insomma, era un po' prima.
1: Sì, e poi meno scura in questo caso. Allora, la domanda che vi pongo questa mattina è se riuscite ad essere leggeri nel vostro vivere, che non è una domanda banale. Farlo vi fa sentire superficiali o semplicemente più felici? Cioè, allentare un po' questa presa sulle grandi questioni. E poi, se è una consapevolezza acquisita negli anni o siete da sempre così. Ma ce n'è un'altra di domanda sotto, l'età più bella è quella che avete vissuto o quella che dovete ancora vivere?
0: Questa è la vera domanda.
1: Giuro Marzullo, non c'entra nulla. 348 075 8060.
0: Bello, bello l'argomento di oggi, grazie Pozzo. Tra poco saremo con te, sentiremo tutti i messaggi. Intanto arriva Sienna Spyro, questa è Material Lover.

0: La novità firmata Sienna Spyro si chiama Material Lover su Radio Subasio. Così ci salutiamo, ma domani, ultimo giorno della settimana, tra i giorni feriali, anche se poi c'è anche il sabato, insomma, dipende da chi lavora, chi no, ci sentiremo come sempre a partire dalle 7, tutti in piedi anche domattina. Adesso invece affrontiamo un argomento molto interessante, come sempre, insieme a Stefano Pozzovivo, che vi accompagnerà per le prossime 3 ore su Radio Subasio. Io vi aspetto appunto domattina, ma vi lascio prima con l'informazione Breaking News di TGcom 24, 2:00 alle 10. Ciao!
1: Buona giornata da Umberto Cascone. La direzione distrettuale antimafia di Palermo ha ricostruito il tesoro della droga di Matteo Messina Denaro, vale oltre 200 milioni di euro. Il patrimonio accumulato a partire dagli anni 80 era stato investito in società offshore e beni di vario genere. Arrestate 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita. Voleva comprare una dose di hashish, invece è stata rapita e violentata per 3 giorni in un palazzo occupato di Tor Cervara a Roma. La vittima, una 32enne colombiana. Fermati 5 stranieri irregolari nello stabile, altri 11 extracomunitari sono stati espulsi con ordine di trattenimento in 3 CPR. Teheran risponde ai raid americani della notte contro strutture portuali e missilistiche. I Pasdaran dicono di aver colpito una base statunitense dopo aver sparato contro 4 navi che non si erano fermate all'alt nello stretto di Hormuz. Il Kuwait denuncia: stiamo respingendo attacchi con missili e droni. In corso a Bruxelles discussioni sull'apertura dei cluster negoziali per l'adesione dell'Ucraina all'Unione. L'alta rappresentante Callas: spero che finalmente dopo i veti dall'Ungheria arrivino buone notizie. E Tajani conferma la posizione del governo: siamo favorevoli all'ingresso di Kiev. A Milano, evacuato in piena notte un palazzo di 4 piani per un incendio scoppiato nell'ascensore esterno dello stabile. I residenti tratti in salvo dai vigili del fuoco, in 18 in ospedale per difficoltà respiratorie dovute al fumo. Tennis: ieri giornata nera per gli azzurri a Roland Garros. Eliminati Paolini, Cina e Sonego. Oggi giocano Sinner, Cobolli, Darderi, Arnaldi e Berrettini. Giro d'Italia: la 17ª tappa è andata al danese Valgren. La maglia rosa resta salda sulle spalle di Vingegaard. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Subasio. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
1: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
6: Dai, racconta.
7: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
7: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
8: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
9: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
10: Ci siete? Eccoci. Noi sì, sempre. Ora dopo ora, day by day. Buon dì dal pozzo insieme fino alle 13. Cominciamo molto bene oggi con il rock set di Joyride.

Joyride Roxette ci hanno riportato indietro alle atmosfere dei primissimi anni 90, era il 91 per l'esattezza. Buondì da Stefano Pozzo, vivo con voi fino alle 13 in questo giovedì numero 28 di maggio 2026, con tante canzoni da far suonare anche in questa mattina e qualche parola da spendere in una direzione. Quale? Beh, lo scopriremo subito. Questa mattina ci occuperemo di la curva in cui la felicità si abbassa. Già, la felicità tende a toccare il suo punto più basso. Generalmente si prova intorno alla metà della vita, più o meno intorno ai 47 anni, quando si inizia a percepire una stanchezza che non è solo fisica. La ragione, dicono gli esperti, non è solo il lavoro, non sono solo le responsabilità. È la sensazione di essere rimasti indietro, magari rispetto all'idea che si aveva di se stessi. Già. E quindi anche di soddisfazioni, di affermazioni, anche in ambito lavorativo, ma non solo. E partendo da questa definizione, con voi vorrei ragionare. Intanto, se riuscite ad essere leggeri nel vivere, se farlo vi fa sentire superficiali o semplicemente più felici, è una consapevolezza acquisita negli anni o siete da sempre così? Ma poi, l'età più bella è quella che avete vissuto o quella che dovrete vivere? Ne parleremo come ogni mattina al 348 075 8060 di Radio Subasio. Il primo buongiorno di oggi va a Piero, che ci ascolta da Arezzo e ci saluta, e noi ricambiamo con i saluti e anche una canzone per tutti. C'è Irama con la sua novità Cabana.

In stadio con Sorprendimi. Che bello essere sorpresi, sempre solo in positivo però, amici, mai negativo. E a volte la vita effettivamente ci sorprende, qualche volta anche i risultati di alcune ricerche o un po' meno. Beh, per i ricercatori, per esempio, la happiness U-curve è quel momento in cui la felicità tende a toccare il suo punto più basso. Generalmente, vi dicevo, si prova intorno alla metà della vita, più o meno quando si raggiungono i 47 anni, quando insomma si inizia a percepire una stanchezza che, attenzione però, non è solo fisica. La ragione, secondo gli esperti, non è solo il lavoro, non sono solo le responsabilità, è la sensazione di essere rimasti indietro rispetto a cosa? Rispetto all'idea che si aveva di se stessi o come ci si proiettava rispetto al tempo che stava passando. La parte interessante comunque è un'altra. La curva, questa curva poi risale. Non perché la vita diventi perfetta, ma perché molti smettono di inseguire aspettative impossibili, paragoni continui e versioni ideali di se stessi e iniziano anche più semplicemente a vivere con meno peso addosso. Insomma, ci si butta via, si buttano via tante zavorre mentali e quindi si vola un pochino più alto rispetto al tempo di vita che ci rimane dopo quella famosa curva U. Beh, allora, detto questo, riuscite voi ad essere leggeri nel vivere in questo vostro momento di vita? Farlo vi fa sentire superficiali o semplicemente più felici? È una consapevolezza che avete acquisito negli anni o siete da sempre così? Ma soprattutto, più bella l'età è quella che l'età più bella è quella che avete vissuto finora o quella che dovrete vivere? Ne parliamo come ogni giorno, anche oggi, al 348 075 8060.

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Che confusione sarà perché...
2: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
3: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
2: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops!
4: Ops!
5: Ops!
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops!
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
7: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
8: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
13: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
14: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
15: La spesa intelligente.
16: Ecco la refurtiva McDonald's.
17: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
16: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
17: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
18: È tornata con il suo stile e la sua personalità. Parliamo di Paola Iezzi, protagonista peraltro di un Subasio Music Club Live. Questa è Stessa Direzione.

The Calling, da un album pubblicato un quarto di secolo fa, era il 2001, anzi più o meno in questo periodo, era maggio del 2001, questo ve lo ricordo perché poi ognuno ha i suoi riferimenti. Già, la musica segna il tempo della nostra vita e ne scandisce molte fasi, e di vita parleremo più avanti con un tema che tra un po' vi richiamerò. Intanto, Era una vita che ti stavo aspettando, Francesco Renga.

Noi due nel mondo nell'anima, la più recente versione di appena 10 anni fa dei Pooh. Nella mattina in cui stiamo parlando di quella curva, quel momento in cui la felicità tende a toccare il suo punto più basso. Generalmente si prova intorno alla cosiddetta mezza età, intorno ai 47 anni, quando si inizia a percepire una stanchezza non solo fisica. E poi la curva si trasforma ancora una volta in una ascesa costante, con più consapevolezza. Per cui vi chiedo se voi riuscite ad essere leggeri nel vostro tempo di vita, se farlo vi fa sentire superficiali o semplicemente più felici, ma poi se è una consapevolezza acquisita negli anni o se siete da sempre così. Ma soprattutto, l'età più bella è quella che avete vissuto o quella che dovrete ancora vivere? 348 075 80

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Balorda nostalgia, Olli. Ora l'informazione torna su Subasio con un nuovo aggiornamento, quello delle 11.
2: Buona giornata da Umberto Cascone. Nella notte nuovo raid americano sul sud dell'Iran, centrati obiettivi missilistici e il porto di Bandar Abbas. Washington parla di azione difensiva dopo che i Pasdaran avevano lanciato droni contro una nave statunitense. Teheran risponde, colpita una base militare americana in Kuwait. Sull'energia capisco i timori dei cittadini, ma il governo farà tutto il possibile. Discussioni in corso con l'Europa per una maggiore flessibilità sul patto, così Meloni. A Mattino 5. La premier ha parlato anche di difesa, nucleare e immigrazione, e sul terrorismo aggiunge: l'integralismo islamico è un pericolo reale, non abbassiamo la guardia. Sequestrato il tesoro della droga di Matteo Messina Denaro, la DDA di Palermo ha ricostruito la rete di società offshore, beni mobili e immobili in cui dagli anni 80 sono stati reimpiegati oltre 200 milioni di euro. Tre le persone arrestate per impiego di denaro di provenienza illecita. A Milano si segue la pista delle gang latinoamericane dopo l'omicidio del 22enne alla stazione Certosa. Secondo il padre, i colpevoli apparterrebbero alla pandiglia Mara Salvatrucia. A Garbagnate, un altro caso di violenza sui binari. Due gruppi di nordafricani si sono scontrati con mazze e sassi. A Celle Ligure una bambina di 3 anni è stata risucchiata da un bocchettone di aspirazione dell'acqua in una vasca idromassaggio. La piccola era in vacanza con la famiglia in un resort. Trasportata d'urgenza all'ospedale Gaslini di Genova è in gravi condizioni. Tennis, ieri a Roland Garros eliminati Paolini, Cina e Sonego. Oggi cercano il passaggio al terzo turno Sinner, Cobolli, Darderi, Arnaldi e Berrettini. Conference League, il trofeo va al Crystal Palace. I britannici hanno battuto 1-0 il Rayo Vallecano, per loro è la prima coppa internazionale. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sull'Autosole crea code tra il bivio per la 3 Napoli-Salerno e nodo Napoli-Centro direzionale in direzione Milano. Per traffico si registrano rallentamenti tra Calenzano e il bivio A1 variante. Tra Settebagni e il bivio di Ramazzone Roma Nord verso il grande raccordo anulare. Code a tratti tra Terre di Canossa Campegine e Parma verso Milano. Code a tratti anche lungo la 4 tra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Un veicolo fermo sulla tangenziale di Napoli crea code tra Capodichino e Capodimonte in direzione Pozzuoli. Infine, sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, traffico rallentato per lavori di manutenzione tra Serino e Avellino Statale 7 bis e terra di lavoro in direzione Avellino. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
5: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: ciclo perfetto su corede.it. È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: Umbria Jazz. Umbria Jazz a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecile McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
2: Umbria Jazz.
1: Biglietti e info su umbriajazz.com.
3: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
4: Ci sono canzoni nelle storie degli artisti che diventano dei capisaldo, come quella che suoniamo in questa collection delle 11. È Fabio Concato, Fiore di Maggio.

0: Si muove molto bene. Questa Buon Vento, novità di Jovanotti e Alfa. Radio Subasio in vostra compagnia, Stefano Pozzovivo, a chiedervi oggi se riuscite a essere leggeri nel vivere. Non è una domanda tanto campata in aria, perché siamo partiti dalla cosiddetta Happiness U Curve. Perché i ricercatori dicono che è quel momento in cui la felicità tende a toccare il suo punto più basso. Generalmente, vi dicevo, si prova intorno alla metà della vita, più o meno i 47 anni, quando si inizia a percepire una stanchezza che non è solo fisica, è anche di obiettivi, quelli raggiunti rispetto a quelli che insomma uno si era immaginato. Però attenzione, dopo questa curva si risale e torniamo ai massimi in questa seconda stagione della vita. E allora, ciò detto, ciò premesso, vi ho chiesto se riuscite ad essere leggeri nel vivere, se farlo vi fa sentire superficiali o semplicemente più felici, e poi l'età più bella è quella che avete vissuto o quella che dovrete vivere?
1: Devo dichiarare di base la mia età, quindi ho 55 anni, ad agosto 56, e no, questa curva discendente non l'ho provata a 47, non la provo tuttora. Credo che sia questione, vabbè sì, sicuramente di energia, attualmente ce l'ho, più o meno sempre avuta, ma credo che sia anche la capacità di predisporsi degli obiettivi e che possano far intervenire delle novità nella vita. Questo è quello che credo mandi avanti e che insomma mi ha fatto cantare a squarciagola fino a un secondo fa in macchina. E sono Elvio da Nettuno.
0: Così Elvio da Nettuno, e voi? 348 075 8060.

0: ci ha riportato un po' indietro nel tempo. Radio Subagio in vostra compagnia, il Pozzo, come fino alle 13 a parlare di età. No, l'età che passa, l'età più bella, quella che avete vissuto o quella che dovrete vivere. Posto che i ricercatori ci raccontano come esista questa happiness U curve, quel momento in cui la felicità tende a toccare il suo punto più basso, che arriva più o meno intorno ai 47 anni. Poi si risale la china con nuovi slanci e nuove prospettive. E è per questo che vi ho chiesto se l'età più bella è quella che avete vissuto o quella che dovrete vivere.
1: Andrea, 54 anni, io la curva l'ho già vissuta, ma ogni giorno ho cambiato obiettivi e ogni giorno vado sempre avanti a testa alta, con nuovi obiettivi.
0: Con nuovi obiettivi, quindi la chiave sarebbe porsi sempre nuovi traguardi da raggiungere per combattere quella curva e uscirne prima.
2: Sono Cristina, vivo a Roma e ho 51 anni, per cui sono tecnicamente un pezzettino fuori il punto più basso della curva. E io forse sono un caso un pochino atipico, nel senso che ho vissuto fino a poco tempo fa con l'idea di avere tutto sotto controllo, quindi con l'ansia, i pensieri, la pesantezza, me lo dicevano tutti, quanto sei pesante, ed era vero, ero una persona pesantissima. Poi un paio d'anni fa ho avuto un problema di salute abbastanza importante che ha rimesso un pochino tutte le carte, ha mischiato un pochino tutte le carte, e devo dire che da allora cerco di godermi ogni minuto, vivo proprio con una leggerezza mai avuta e devo dire, mamma mia, c'è una differenza incredibile, assurda. Quindi forse ci voleva questa botta per diventare un pochino più leggeri, la prendo così. No, dobbiamo essere leggeri, dobbiamo sorridere, dobbiamo cercare di prendere il bello di ogni cosa, perché è giusto così.
0: È giusto così e ci sono avvenimenti della vita che ci cambiano la vita. E voi? 3480758060.

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: 18 luglio 2026, Arena Flegrea, BKFC, a mani nude. Bernacco Championship arriva a Napoli per la sua terza tappa italiana. L'italiano Walter Pugliesi sfida Lorenzo Hunt, il re del KO pound for pound mondiale di questa disciplina. Fuori dal ring le superstar presenti saranno Conor McGregor, Jean-Claude Van Damme ed altri ospiti d'eccezione. BKFC Italy, non perdere l'evento dell'anno, vieni a viverlo. Biglietti su arenaflegrea.com e www.ticketone.it.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
10: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
11: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
10: Ma non ho nemmeno l'acqua.
11: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
10: Che forte Cystiset Forte.
11: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
12: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: Paradiso, Ermal Meta, Radio Subasio, a parlare dell'età più bella, se quella che avete vissuto o quella che dovrete vivere, posto che per tutti arriva la cosiddetta happiness U-curve, cioè quella piega, quella curva U più o meno intorno ai 47 anni, per cui si tocca il punto più basso di felicità e poi però si risale. E allora, proprio in funzione di quella curva, a patto che l'abbiate superata o la dobbiate ancora superare o la stiate vivendo, qual è l'età più bella che avete vissuto? Quella appunto ormai archiviata o quella che dovrete vivere?
1: Sono Giancarlo da Lucca, ho 61 anni, a settembre 62. E l'età più bella, sì, l'ultima domanda, è quella che vorrei vivere. L'ho vissuta bene, un po' faticosa, ma punto molto a viverla tranquillo da ora in poi.
0: I mari che ancora non ho navigato.
2: Luigia di Perugia, la vita che ho vissuto per me la migliore è stata in assoluto quando avevo bambini piccoli, fino all'elementare e quindi anche le medie, quindi aspetta i figli a casa, sta a casa, fa la mamma con i bambini, con i miei figli, è stato il periodo più bello. Più lavoravo sulla scuola materna, sempre come cuoca, e quindi è stato un paradiso. In quel periodo posso dire che sono stati gli anni più belli della mia vita. Avevo un nonnino che era un amore e ora normale amministrazione. Spero quando andrò in pensione che siano i tempi migliori ancora come un tempo.
0: Che bello sentirvi parlare con passione e trasporto della vita vissuta.
3: Sono Maria Grazia da Terni, ho quasi 60 anni, come hai detto tu è vero, picco intorno ai 47 perché ti accorgi che stai crescendo e poi è tutta una risalita. Io, se potessi fermare il tempo, lo fermerei adesso.
0: E voi? 348 075 80 60.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sano.

0: Un'ora di musica dal vivo con le loro canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito.
1: Per farti santa hai scelto di dare la colpa a me.
0: Lunedì 8 giugno alle 21, LDA e H7 in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Una canzone d'amore 883, una delle bandiere musicali di questa formazione, cioè Max Pezzali, soprattutto nella parte successiva, dopo l'inizio con Repetto, in questa nostra mattina in cui stiamo parlando di vita, come tutti i giorni, già. E vi ho chiesto quest'oggi se l'età più bella è quella che avete vissuto o quella che dovrete vivere in forza della famosa ormai happiness U-curve, cioè il momento in cui la felicità tende a toccare il suo punto più basso, che generalmente si prova intorno alla metà della vita, più o meno i 47 anni. Poi si riprende e si sale ancora nella prospettiva, appunto, di avere più consapevolezza e quindi di godersi forse un po' di più anche la vita. Ciò detto, e la domanda che vi ho fatto è proprio questa, cioè l'età più bella è quella che avete vissuto o quella che dovrete vivere?
1: Sono Claudia da Roma. È vero che c'è un'età in cui c'è una sorta di crisi. Io l'ho passata e ringraziando Dio l'ho superata facendo yoga. Ecco, facendo yoga, lo yoga mi ha aiutato ad essere più consapevoli di certe situazioni e di fare un attimino il punto della vita. Poi comunque più vai avanti nella vita e più capisci tante cose, ti si apre il cervello, come diceva mia madre.
0: Ti si apre il cervello. Interessante l'aspetto dello yoga.
2: Luca da Pesaro, 62 anni. E sono quasi 4 anni che sono in pensione, è una vita pazzesca. Non tornerei indietro neanche molto, non mi starei da capo, perché veramente ho fatto una bella vita, ma adesso è spettacolare. Chiaro, tanto impegno nell'impegnarsi e via che si va. Uno spettacolo, perciò sappiate che anche più avanti c'è una vita meravigliosa.
0: Tanto impegno nell'impegnarsi mi mancava.
3: Sono Claudio, chiamo da Roma. Non credo che sia una questione di età. Io ho 76 anni e sto benissimo, certo. Non penso al futuro, però mi sento come quando avevo 50 anni, tranne qualche piccola cosa, ovviamente.
0: Vivere con trasporto il presente.
4: Sono Silvia da Rimini. Gli anni più belli della vita, secondo me, potrebbero essere tutti, ma dipende da come la viviamo noi. Io rimpiango la mia infanzia, che era molto, ma molto più bella di quella di adesso. Ci si giocava fuori, ci si sporcava, ci si faceva male, niente tecnologia. Molta umanità, sto vivendo un momento felice, sereno e ne vivrò altri, non lo spero, insomma, dipende da me.
0: Dipende da noi, già.
5: Sono Alessio da Orte. La vita è come un foglio bianco, ci parti a scrivere, disegnare, colorare, aggiungere, strappare e addirittura buttare. A me mi ha messo in ginocchio diverse volte e sono riuscito sempre a rialzarmi, grazie a Dio. E quindi io sto scrivendo la mia storia e cercherò di scriverla nel migliore dei modi. Volevo dire un'altra cosa, io la sto provando a scrivere, anche voi scrivete la vostra.
0: Ma che bel consiglio da dare da parte del nostro ascoltatore. Chiudo con un aforisma di Mirko Badiale che dice: l'età migliore è sempre quella che si ricorda, mai quella che si vive.

0: Oasis, ora l'informazione su Subasio, che torna con un nuovo aggiornamento, quello delle 12.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Sequestrati dalla DDA di Palermo 200 milioni di euro di proventi dello spaccio di droga di Matteo Messina Denaro. La cifra, accumulata in beni mobili e immobili e società offshore a partire dagli anni 80, è però solo la parte nota del tesoro del boss. In totale, si stima, potrebbe raggiungere i 4 miliardi. Scricchiola la tregua in Iran. Nella notte, raid americani contro obiettivi missilistici. Per Washington è un'azione difensiva dopo i droni lanciati contro una sua nave. Teheran risponde colpendo una base statunitense in Kuwait. Spari dei Pasdaran contro 4 battelli a Hormuz tentavano di superare il blocco. A Mattino 5 Meloni tenta di rassicurare gli italiani sull'energia. Capisco i timori dei cittadini, il governo farà tutto il possibile, ha detto la premier. Poi affonda contro la scarsa flessibilità europea sul patto di stabilità. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. La 32enne colombiana rapita e violentata per 3 giorni a Roma aveva avvicinato uno degli aguzzini per comprare dell'hashish. Lui l'avrebbe poi convinta a seguirlo, caricandola a forza su un furgone e narcotizzandola con alcune droghe. 5 le persone fermate dopo la fuga e la denuncia della vittima. Il tribunale di Torino ha disposto l'amministrazione giudiziaria del casinò valdostano di San Vincent. Secondo la Guardia di Finanza, la casa da gioco era utilizzata per riciclaggio e altri reati economici. Nell'ambito della stessa inchiesta, sequestri per 5 milioni di euro, 30 gli indagati. Circa 22 milioni di persone in movimento in Italia per il ponte del 2 giugno per un giro d'affari da 9 miliardi di euro. Lo stima CNA Turismo e Commercio. Il 50% sceglie il mare o il lago, il 25% le città d'arte, il 20% la montagna e le aree verdi, 15 milioni i pernottamenti tra alberghi e seconde case. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: eh beh, ma i nostri controlli.
3: No, no, no,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV-Line!
2: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
7: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'anticiclone africano, che interessa gran parte dell'Europa centro-meridionale, tenderà domani ad attenuarsi, favorendo l'arrivo di aria più fresca e un temporaneo calo delle temperature, con qualche episodio di instabilità. Nel pomeriggio, attesi locali rovesci temporali su Alpi e zone interne del centro-sud, temperature in lieve calo ma ancora con punte di 33-34 gradi al nord e in Toscana. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli, l'app meteo.it.
8: Radio Subasio.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da 1 chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
10: La spesa intelligente.
11: Che confusione sarà perché.
12: Le leggi le parole? No.
13: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
15: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
16: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
17: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
18: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
19: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
17: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
20: È permesso?
21: Prego.
20: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa.
21: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
20: Glielo ho consigliato io.
21: No, il manutentore. È anche carino, sa?
20: Pure.
22: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
23: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
24: Tutti per Oro Cash.
25: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
26: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
0: La canzone di David Bowie che arriva è datata 1972 ed è considerata una delle più influenti in ambito musicale, è Starman.

0: Oggi non si muore da...
1: Sorriso grande Alessandro Amoroso, quello con cui cerchiamo di accogliervi sempre ogni volta che accendete la radio e che vi facciamo compagnia in un momento, due momenti, più momenti per un'intera giornata, per un'intera vita, oserei dire, con le canzoni, i suoni, le emozioni, i sogni e qualche spunto di riflessione come è accaduto nell'ora precedente. E poi le novità, i protagonisti della scena musicale italiana e internazionale. Italiana, ora, con Achille Lauro, Comuni Immortali.

senso, Vasco Rossi. A volte le cose hanno un senso anche quando sembrano non averlo. Eh già, e invece ha un senso questo spazio che arriva puntuale a questo punto della nostra mattina, cioè quello dei saluti arretrati, pretesti belli e buoni come sempre per salutare chi ci ascolta, e ce lo fa anche sapere come hanno fatto Maria Luisa, che ci ascolta e ci saluta da Sarzana, siamo in provincia di La Spezia. Anna, che ci ascolta e ci saluta da San Martino Buon Albergo, siamo in provincia di Verona. E Vania, che ci ascolta e ci saluta da Sperlonga, siamo in provincia di Latina. Per tutti, l'effervescenza di Elettra Lamborghini.

0: all'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
8: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
10: Prendiamo due prodotti Luxury.
9: E teniamo lo scontrino.
10: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
9: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
11: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
12: Umbria Jazz.
11: Biglietti e info su umbriajazz.com.
13: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
15: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
14: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
16: L'8 giugno saranno protagonisti del Subasio Music Club LDA e H7. Per vivere la serata in presenza o da remoto e avere la possibilità di porre una domanda, andate sul nostro sito e riempite il form. Nel frattempo questa è la loro novità, Santa.

Backstreet Boys e Wanted That Way con una serie di date tutte in territorio tedesco per questo 2026 che ne segna il ritorno in grande stile, tra l'altro anticipato da anche alcune attività di promozione, fra cui un nuovo video proprio su questa canzone girato e proposto lo scorso mese di dicembre, con, potete immaginare, un'esplosione di entusiasmo dei fan che iniziano ad essere trasversali, visto che sono passati parecchi anni da questa ed altre canzoni della loro storia. Invece passeranno pochi minuti e vi sveleremo il tema di cui si tratterà oggi nella pausa pranzo, ovvero tra le 13 e le 14, primo momento ufficiale del nostro pomeriggio. Intanto con Bossa Nostra c'è Gaia.

è la ragazza sempre del rock italiano. Ora arriva Radio Subasio. Irene Grandi, mercoledì 10 giugno alle 21, sarà protagonista a Radio Subasio Music Club con le sue canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Mercoledì 10 giugno alle 21, Irene Grandi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Che male c'è? Uno se lo chiede spesso, no?
1: In merito a?
0: Beh, tante cose.
1: Tante cose. Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Insomma, un ritocchino.
1: Ritocchino. O anche un. Chiamiamolo non ritocchino, trattamento estetico. Dai.
0: Come sei.
1: Chiamiamolo trattamento estetico.
0: È un po' come i blue jeans, non passa mai di moda.
1: È vero.
0: E pensa che si stima che ogni anno in Italia siano circa 1 milione le persone. Le donne di più, ma anche gli uomini stanno aumentando,
1: il vanesio,
0: che si sottopongono a questi ritocchi estetici.
1: È vero, è vero.
0: Può essere la punturina di
1: come diceva Carlo Verdoni,
0: la blefaro,
1: anche il tiraggio.
0: Sì. Beh, tempo fa incontrai un amico che non incontravo da molto tempo, e disse, ma che sguardo aperto,
1: mamma mia.
0: Ma non volevo fare dell'ironia, mi disse effettivamente ho rifatto le blefaro.
1: Vedi?
0: Sì, perché aveva lo sguardo un po' chiuso.
1: Solo che orientale.
0: Ogni volta che mi fissava
1: non sapevi se stesse guardando te oppure si stava addormentando.
0: Si scherza,
1: ma certo che si scherza.
0: Vabbè, voi vorreste sottoporvi a questo tipo di trattamenti o già lo fate? Magari con successo.
1: Magari c'è qualcosa che vi trattiene.
0: E se non lo fate, che cos'è che vi trattiene?
1: Ecco, quello volevo sapere.
0: Chiedilo a me.
1: Ma tu sei. Tu faresti un trattamento estetico.
0: E quindi mi fai la domanda: che cos'è che ti trattiene? Il senso del ridicolo. Ma nel
1: addirittura,
0: mio caso, no. Nel mio caso.
1: Il pozzo tirato.
0: C'è poco da tirare. Comunque, forse molto, non lo so. Comunque, è una cosa che riguarda. Ma questa è una domanda che già ha una risposta. Le donne o anche gli uomini?
1: Ma secondo
0: me, anche gli uomini, forse anche più gli uomini. Che alla fine sono più vanesi delle donne. Comunque, secondo me ne sentiremo delle belle al solito numero,
1: ma certo,
0: vogliamo ricordarlo:
1: 348 075 80 60.

0: È arrivato il momento dei saluti e come sempre mi spiace un po', ma no, ci vediamo domani, anzi ci risentiamo domani a partire dalle 10. Adesso arriva il nostro pomeriggio con il suo carico di canzoni, suoni, emozioni, preceduto come sempre dall'informazione, e l'appuntamento che arriva è quello delle 13. L'ultima raccomandazione che arriva, anche questa la conoscete bene, amici miei, fate i bravi. A domani.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Paura questa mattina nel cantone di Zurigo. Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello davanti alla stazione di Winterthur. L'episodio intorno alle 8:30. Secondo i testimoni urlava Allah Akbar. Uno dei feriti versa in gravi condizioni. L'uomo è stato arrestato. Un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro legato ai guadagni della capomafia Matteo Messina Denaro è stato ritrovato dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo. L'operazione si è svolta in diversi paesi, tutti paradisi fiscali. 3 le persone in manette accusate di impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. Tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran condanna quella che ha definito violazioni del cessate il fuoco da parte degli USA dopo gli attacchi alla città portuale meridionale di Bandar Abbas. Il raid americano segue la rappresaglia iraniana contro 4 mercantili ad Hormuz. La Premier Meloni, ospite oggi a Mattino 5, ribadisce la richiesta all'Unione Europea di sospendere il patto di stabilità. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, afferma la Presidente. Dobbiamo dare risposte e cercare un equilibrio. Pesa la crisi energetica. Sui migranti un cambio di passo, ammette, ma non tutte le componenti dello Stato remano nella stessa direzione. Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Il problema è quello dei tempi, lo dice il vice premier Tajani arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea a Cipro. Noi li aiuteremo, assicura, senza però mettere in un angolo l'adesione dei Balcani, che resta una priorità. L'Italia riparte per il ponte del 2 giugno. Secondo le stime diffuse da CNA Turismo e Commercio, saranno circa 22 milioni i turisti che si sposteranno durante il lungo weekend della Festa della Repubblica, generando un giro d'affari vicino ai 9 miliardi. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 8 km a causa di un incidente tra Parma e il bivio per la A22 in direzione Napoli. Un altro incidente crea 4 km di incolonnamenti sulla A8 tra Busto Arsizio e Origio Ovest viaggiando verso Milano. Sulla A9 invece si resta in coda all'attraversamento della dogana svizzera tra Lago di Como e Chiasso in direzione svizzera. Infine, sulla statale 166 degli Alburni si segnalano rallentamenti per traffico tra gli incroci stazione Capaccio e Rocca d'Aspide. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
10: Sai che suono ha la serata perfetta?
11: Deliveroo!
10: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
12: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele, magnatemele. zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
8: 13 da 4 minuti, eccoci, buon pomeriggio, bentrovati, sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17, anche in questo giovedì 28 maggio 2026, inizia la pausa pranzo di Radio Subasio, c'è Renato Zero.

E noi le cerchiamo ovunque, le parole, le poesie di Renato Zero, perché insomma ci aprono sempre il cuore. Grande classico, Cercami, collection delle 13 in apertura della pausa pranzo, e questo giovedì 28 maggio 2026. Sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17. Di cosa si parla? Di trattamenti e ritocchini estetici. Si stima che ogni anno in Italia siano circa 1 milione le persone, le donne di più, ma anche gli uomini stanno aumentando esponenzialmente, che si sottopongono a ritocchini estetici. Vorreste sottoporvi a questo tipo di trattamenti? Cosa vi trattiene, se c'è qualcosa che vi trattiene? È una cosa soltanto da donne o può riguardare anche gli uomini? Se volete, come sempre, se volete interagire con noi, 348 075 80 60. Questo è naturalmente il codice d'accesso che vi consente di inoltrare i vostri messaggi scritti o le vostre note vocali. È appena iniziata la pausa pranzo di Radio Subasio. Io sono Leonardo e per voi c'è Bruno Mars.

Francesco Gabbani, Summer Funk, siete su Radio Subasio, io sono Leonardo e ho appena iniziata la pausa pranzo. Allora, si stima che ogni anno nel nostro meraviglioso paese siano circa 1 milione le persone, le donne di più, ma anche gli uomini stanno aumentando in maniera esponenziale, che si sottopongono a ritocchini estetici. Bene, il nostro paese è stabilmente al 4° posto nel mondo e al 1° in Europa per numero di interventi. Diciamo che è un mercato in continua espansione che, secondo le stime, crescerà in media del 9,8% l'anno tra il 2024 e il 2034, spinto soprattutto dalle generazioni più giovani, no? Che investono sempre più nella salute e nell'estetica, soprattutto non invasiva. Cosa vi chiedo oggi se non vorreste sottoporvi a questo tipo di trattamenti, quindi ritocchini o trattamenti estetici? C'è qualcosa che vi trattiene, oppure è una cosa che è soltanto per le donne, o può riguardare anche gli uomini? Ecco, mi piacerebbe sentire qualche maschietto in proposito. Se volete, potete inoltrare il vostro messaggio scritto, la vostra nota vocale adesso al 348 075 80 60. Rock DJ su Subasio, per voi c'è Robbie Williams.

0: Amore per te, grande classico di Pino Mango. Siete su Radio Subasio, bentrovati, buon pomeriggio da Leonardo, insieme sino alle 17 anche in questo giovedì. Di cosa parliamo oggi? Di ritocchini e trattamenti estetici, no? Vi chiedo se siete favorevoli o contrari ai ritocchini estetici, vorreste farli, però qualcosa vi trattiene o magari pensate che sia soltanto per le donne. 348 075 80 60, sentiamo.
1: Ciao ragazzi, sono Emanuela di Frosinone.
0: Ciao Emanuela.
1: Devo dire che sono estremamente contraria al ritocchino, cioè per carità, se se lo fanno gli altri va bene, io non me lo farei mai, specialmente dopo che ho visto come hanno ridotto Laura Antonelli anni fa, quando gli sbagliarono l'intervento, o l'Indevangelista. Cioè, per carità, cioè pensare alla mia faccia ridotta così, proprio no, sono molto più belle le rughe, ci sono affezionata qua. Quando vedo che poi ho estremamente paura degli aghi, dei bisturi, di tutto. Quindi no al ritocchino. Accontentatevi di vedermi con le rughe. Ciao ciao.
0: Ciao, grazie. Voi siete favorevoli o contrari ai ritocchi estetici o ai trattamenti estetici? Vorreste farli, però qualcosa vi trattiene o magari pensate che sia soltanto per le donne? 348 075 80 60.

0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
1: La spesa intelligente.
2: Che confusione sarà perché...
3: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
4: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
3: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
5: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
8: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
9: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 0425. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
13: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
14: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
15: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
16: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Questa settimana, alla Coop, il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.

0: questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Ogni giorno insieme con te. Radio Subasio.

0: Trot e la sua lunghissima camminata. The Verve, Pizza Sweet Symphony, siete su Radio Subasio. Oggi si parla di ritocchini e di trattamenti estetici. Siete favorevoli, siete contrari, vorreste farli, però c'è qualcosa che vi trattiene o pensate che sia soltanto per le donne? 348 075 80 60, sentiamo.
1: Sono davanti a tutti i ritocchini, l'ho fatti alle mie ginocchia, ho fatto l'acido ialuronico perché avevo la cartilagine così, è l'unico che ho fatto. Credo che sia più di gusto mio, diciamo, mantenersi in forma fisicamente con la ginnastica, sorridere, perché il sorriso manda via le rughe e se uno è solare è molto piacevole, insomma un viso solare è molto più bello di uno triste o pensieroso, che i ritocchini no, per carità, è inutile essere una di 50 anni quando ce l'hai 70. Comunque, chi lo vuol fare, ben venga. Se una persona ritiene che deve farlo perché magari la fa sta bene, ben venga. Piace mantenermi in forma fisicamente, creme, cremine, quelle che cose che si fanno tutte le donne, insomma, a una certa età, che si mettono un pochettino poco di trucco per essere un po' più gioiale, più presentabile. Basta, buona giornata a tutti.
2: Sono Francesca da Viterbo. Io sono a favore dei ritocchini perché per noi è un tocco di autostima, ovviamente non esagerando, perché come tutte le cose l'esagerazione sta male. Non sono tanto d'accordo sui ritocchini sugli uomini, perché l'uomo comunque deve avere sempre un aspetto più mascolino, per quanto mi riguarda. Poi ognuno del proprio corpo, della propria vita, fa quello che vuole. Io ho iniziato a 30 anni a fare qualche ritocchino, non perché ne avessi bisogno, ma perché volevo vedere qualcosa di diverso in me. Poi l'età avanza e ovviamente bisogna aggiustare qualche piccolo difetto che purtroppo le creme non fanno, e quindi si passa alla chirurgia estetica. Un bacione a tutti e buona giornata.
3: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: Le tue preferite.
1: Una dopo l'altra.
0: Senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te. Da lunedì a venerdì alle 20, il sabato e la domenica alle 13 e alle 20. Tre per te su Radio Subasio.

0: Zucchero Sugar Fornaciari volge al termine la pausa pranzo di oggi. Vi ho chiesto se siete favorevoli o contrari ai ritocchini estetici. Vorreste farli? Qualcosa vi trattiene? O pensate che sia soltanto per le donne? Grazie, chiudiamo come sempre dando voce ai vostri messaggi. Sentiamo.
1: Io sono favorevole ai ritocchini estetici per chi ne sente la necessità, ma ti posso dire che comunque per me è una fissa, una cosa della quale uno ne può più fare a meno. Questo te lo dico perché ho collaborato con un medico estetico e ho visto, diciamo, il comportamento della paziente. Ben vengano comunque i ritocchini estetici, chi li vuole fare li facesse, a volte anche meno. Ci sono delle labbra tutte uguali, questa cosa non mi piace. Maria Vincenza, Roma.
2: Simona da San Pietro. Io sono completamente contraria ai ritocchi perché poi è una cosa che va sempre oltre. Poi, ragazzi, a me mi sembra i Simpson perché praticamente l'hanno fatte tutte uguali. I Simpson è un altro cartone animato che non mi ricordo, sinceramente no. Preferisco avere le mie rughette, le mie esitazioni. Per me non è un discorso estetico solo per le donne, anche per lo, anzi, ultimamente gli uomini sono diventati molto più vanitosi delle donne. Basta andare in profumeria per le creme che scelgono, le creme colorate, la matita e tutto il resto. Quindi no, non la vedo solo per gli uomini o per le donne. Secondo me cambiare il proprio volto, perché poi alla fine non ci sono dei bravi chirurghi che lasciano comunque la... Ma se poi pensiamo a questi grandi attori che hanno fatto questi cambiamenti, cominciando da Raul Boa, da quell'altro, non mi viene il nome, comunque è sempre un bellissimo ragazzo, hanno cambiato veramente, sembra Enrico Papi, cioè no ragazzi, no, preferisco il mio viso che va avanti con gli anni. Viso, seno e tutto il resto. E poi ho il terrore di tutto ciò che non è il diagli, proprio la chirurgia in sé per sé, forse perché lavoro in ospedale, so quello che c'è dietro, non lo so. Comunque voglio morire così, nature. Ciao a tutti, radio.

0: Breaking news dei TG.com 24, soltanto un minuto alle 14.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Ritrovato il tesoro della droga della capomafia Matteo Messina Denaro, un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro. L'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Palermo, l'operazione avvenuta in diversi paesi dal Libano alle Cayman, ha portato anche all'arresto di 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, così la Premier Meloni in collegamento oggi con Mattino 5 ribadisce la richiesta all'Unione Europea di sospendere il patto di stabilità. Di fronte ad una crisi globale, spiega, non si può rispondere con strumenti ordinari. Torna alle stelle la tensione tra USA e Iran, nuovi raid americani intorno alla città portuale di Bandar Abbas. L'azione è definita difensiva dopo che i Pasdaran avevano lanciato droni contro navi ad Hormuz. La guida suprema Khamenei in un messaggio: Stati Uniti e Israele cercano di metterci in ginocchio. In queste ore Libano nel mirino dell'IDF. Un attacco con coltello oggi alla stazione di Winterthur, comune del canton Zurigo, in Svizzera. Un uomo, un cittadino svizzero di 31 anni, che è già stato arrestato gridando Allahakbar, si è scagliato contro 3 persone, ferendole. Una versa in gravi condizioni. L'aggressione verso le 8:30 del mattino. Segregata e violentata dal branco per 3 giorni in uno stabile abbandonato a Tor Cervara, a Roma, la vittima è una donna di 31 anni colombiana arrivata da poco in Italia. Arrestati 5 irregolari di origine extracomunitaria accusati di stupro di gruppo, sono stati riconosciuti dalla giovane. Altre 11 persone colpite da provvedimento di espulsione. Caldo anomalo sull'Italia, 4 i bollini rossi emessi per la giornata di oggi. Le città più a rischio sono Bologna, Firenze, Roma e Torino. Arancione Pescara, mentre per altre 21 località le allerte sono gialle con rischio 1. Domani situazione in leggero miglioramento con l'arrivo dei primi temporali. Queste le breaking news di TG.com 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Sesto San Giovanni e il bivio per il raccordo Viale Certosa in direzione Torino. Rallentamenti per traffico anche sulla A10 tra Genova Aeroporto e il bivio per la A7 viaggiando verso il capoluogo ligure. Sulla A14 code sempre per traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio per la A13 in direzione Taranto. Infine sulla statale 47 della Val Sugana si segnala una corsia chiusa a causa di una manifestazione tra gli incroci Bassano del Grappa e Martincelli procedendo verso l'incrocio Canova. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
10: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
0: Le 14 da 4 minuti, ben trovati. Buon pomeriggio da Leonardo, insieme fino alle 17. Subito per voi The Passenger e Hip Hop.

0: voce del verbo, giusto? Voce del verbo ridere, ma al futuro. Beh, effettivamente dovremmo tenerlo un po' come promemoria collettivo o personale, no? Perché insomma è un invito, se vogliamo, a non prendere troppo sul serio i problemi del presente, no? Un suggerimento che le cose oggi, dico oggi, ci fanno soffrire magari o disperare, un giorno invece saranno guardate con un sorriso e con distacco. E dal momento che uno così si immerge in questa sorta di riflessione, già da subito sarebbe opportuno magari guardare le cose da prospettive diverse. Le 14 da 13 minuti siete su Radio Subasio, saluto anche i ritardatari, quelli che magari si sono messi in contatto in questo preciso istante, saluto chi è al lavoro, chi è in movimento e chi si sta godendo il momentino di pausa. Una pausa prolungata a partire dalle 15, perché arriveranno i 60 minuti a voi dedicati, quindi pensateci su qual è la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, fatemi sapere.
1: Guardami negli occhi, non c'è niente da nascondere. Non sarò mai pronto come vuoi tu,

Vabbè, lui sì che ci ha abituati a viaggiare anche con la fantasia. Cesare Cremonini, correva l'anno 2015. Siete su Radio Subasio, ben trovati. Sono Leonardo e per voi anche Lorenzo Salvetti. Dimmelo tu. Dici che...

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte!
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
4: Ops!
5: Ops!
4: Ops!
5: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops!
5: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
1: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
6: Alle 15 apri i battenti il jukebox. Prenotate adesso la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Fatelo attraverso un messaggio scritto o una nota vocale. 348 075 80 60. Flamenco Paranoia, Samurai J.

Corre l'anno 2011, beh, diciamo che lei ha lasciato intendere nel tempo che è in atto un cambiamento di fase. Ha detto: non so quando tornerò sul palco, ma ho deciso comunque di voltare pagina e iniziare un nuovo capitolo. E noi siamo qui che attendiamo, ovviamente. I Pinguini Tattici per voi.

Grande amore del volo alle 15, come sempre arriva il jukebox. Se volete adesso prenotare la vostra canzone, quella che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, inoltrate un messaggio su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60, scritto vocale. È fondamentale in entrambi i casi specificare il vostro nome, ovviamente il titolo della canzone, possibilmente la città dalla quale ci seguite. Se volete prenotarla attraverso l'app è possibile farlo, perché all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. E allora, veloci mi raccomando, 348 075 80 60, inoltrate il vostro messaggio e prenotate la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16. C'è Ed Sheeran.

0: Breaking news di TGCom 24, le 15 da un minuto.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Il conflitto in Medio Oriente, il Kuwait ha espresso forte condanna e riprovazione per gli attacchi iraniani gravi e criminali subiti nelle ultime ore. Gli Stati Uniti, Teheran ha violato il cessate il fuoco. In Libano, nuovo raid dell'IDF, attaccata la capitale Beirut. Una operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo ha individuato il tesoro della droga del boss Matteo Messina Denaro. In diversi paesi, tutti paradisi fiscali, sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro, 3 le persone finite in carcere. Arrestato il 31enne svizzero autore dell'attacco con coltello avvenuto questa mattina alla stazione di Winterthur, comune del Canton Zurigo, 3 le persone ferite e una versa in gravi condizioni. Ignoto per ora il movente. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore avrebbe urlato Allah Akbar. Il governo farà tutto il possibile per scongiurare gli effetti della crisi energetica, lo ha ripetuto oggi la Premier Meloni in collegamento con Mattino 5, insistendo sulla sospensione del patto di stabilità. Lettera di Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea ai 27 paesi, possibile usare i fondi di coesione. Adescata, segregata e costretta a violenze sessuali di gruppo per 3 giorni, la vittima è una ragazza di 31 anni, colombiana. Gli abusi in uno stabile abbandonato di via Tallone a Roma, la donna poi è riuscita a fuggire. 5 i fermi, tutti irregolari e di origine extracomunitaria, altri 11 rintracciati nello stesso edificio e poi espulsi. Tennis, nella quinta giornata al Roland Garros di Parigi, guai per Sinner. In vantaggio di 2 set perde il terzo contro Cerundolo dopo essere uscito dal campo per un malore. Intanto avanza al terzo turno Cobolli, che supera il cinese He Bing in 3 set. Calcio, il Bologna e l'allenatore italiano si separano, risolto il contratto. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
6: Prendiamo 2 prodotti Luxury
5: e teniamo lo scontrino.
6: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
5: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
7: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri. Umbria Jazz. Biglietti e info su umbriajazz.com.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
9: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
10: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
9: Oh, Contacta, adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze. Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
12: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
13: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
0: Inizia il jukebox di Radio Subasio, 348 075 80 60. Se volete prenotare anche adesso la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, potete inoltrare il vostro messaggio anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare.

Pochi minuti il jukebox di Radio Subasio ed è per questo che ricordo i contatti che vi consentono di prenotare la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. 348 075 80 60, questo è il contatto WhatsApp Telegram, e poi c'è l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Saluto e ringrazio Dimitri che ci segue da Firenze, dice vorrei ascoltare No Hero di Elisa e salutare tutti quelli che mi conoscono, i miei colleghi di lavoro Marco, Davide e Saverio. Grazie Radio Subasio, grazie a te, ciao.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subasio, sono Alberto d'Ancona e vorrei ascoltare nel jukebox di oggi, se possibile, Amen di Francesco Gabbani.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Subasio, sono Giovannino da Montorio Romano e vorrei tornare un attimo nel passato ed ascoltare e dedicare soprattutto a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio la canzone dei Level 42, Lesson in Love. Ciao!

Lessons in Love, Level 42, questo è il jukebox di Radio Subasio. Devo salutare un po' di amici. Riccardo, che con i suoi colleghi dice vorrei ascoltare una canzone di Ultimo, sta per arrivare. Riccardo, un saluto a te e ai colleghi. Lorenzo di Giulianova e poi Francesco di Prato, vi ascolto praticamente sempre al lavoro, continuo a farlo. Francesco, vi fate ascoltare, scrive, una canzone di Ultimo. E poi c'è Riccardo e dice se è possibile L'Eternità di Fabrizio Moro e Ultimo nel jukebox di oggi.

vicino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia, un pensiero contaminato dalla memoria.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: 18 luglio 2026, Arena Flegrea, BKFC, a mani nude. Bernacco Championship arriva a Napoli per la sua terza tappa italiana. L'italiano Walter Pugliesi sfida Lorenzo Hunt, il re del KO pound for pound mondiale di questa disciplina. Fuori dal ring le superstar presenti saranno Conor McGregor, Jean-Claude Van Damme ed altri ospiti d'eccezione. BKFC Italy, non perdere l'evento dell'anno, vieni a viverlo. Biglietti su arenaflegrea.com e www.ticketone.it.
8: Matteo!
9: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Questa settimana, alla Coop, il pomodoro ciliegino a solo €1,98 in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.

Di Zucchero, siete su Radio Suvasio. Saluto chi si è messo in contatto con noi adesso. Se volete inoltrare le vostre richieste, magari c'è una canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Voi esprimete un desiderio e noi il vostro desiderio lo trasformiamo in musica. 348 075 80 60, e poi c'è l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Devo salutare, a proposito, è assolutamente fondamentale farlo, direi, Ludovico di Napoli. Ciao Ludovico, grazie per il messaggio. E poi quello invece firmato da Marco dalla provincia di Firenze, ci ha richiesto lui la canzone di Zucchero, dice: saluto tutti i colleghi della cooperativa, in particolare il settore edile. E poi saluto anche, vediamo, Daniele che ci segue dalla Campania. Ciao Dani, grazie. Altro messaggio firmato invece da Milena. E poi è arrivato il momento di Giacomo e dice: vorrei tanto ascoltare una canzone di Angoon nel jukebox di oggi.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subasio, sono Elena, volevo ascoltare Incoscienti Giovani di Achille Lauro e dedicarla alle mie due incoscienti ragazze, Alessandra e Valentina. Elena Rosolini.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Saluto e ringrazio Dario, ha scelto lui la canzone. Questo è il jukebox, siamo alle battute finali per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Devo salutare a proposito Lucia e Lucrezia di Roma e scrivono semplicemente: ci fate ascoltare una canzone, e hanno scelto questa.

0: Breaking news di TGCom 24, 20 secondi alle 16.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Trovato il tesoro della droga dell'ex boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro. La DDA di Palermo ha disposto il sequestro di beni per 200 milioni. L'operazione, condotta in diversi paesi, ha portato anche all'arresto di 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Così Meloni, ospite di Mattino 5, insistendo anche sulla necessità del nucleare per affrontare la crisi energetica. Il governo farà tutto il possibile per scongiurarne gli effetti, ha assicurato la Premier. L'Iran risponde al raid statunitense vicino a Hormuz. Attaccata una base americana in Kuwait e 4 navi nello stretto. Un serio avvertimento a Washington, dicono i Pasdaran. In Libano, offensiva israeliana a Beirut. Colpito un condominio. L'obiettivo, un comandante di Hezbollah. Attacco con coltello alla stazione svizzera di Winterthur. Un cittadino elvetico di 31 anni si è scagliato contro 3 persone. Ferite, una sarebbe in gravi condizioni. L'uomo è stato arrestato. Secondo alcuni testimoni avrebbe urlato Allah Akbar prima dell'aggressione. Rivisto al ribasso il PIL degli Stati Uniti. Secondo gli ultimi dati governativi, nel primo trimestre dell'anno è cresciuto meno del previsto, segnalando un più 1,6% rispetto al 2% calcolato in via preliminare il mese scorso. Tennis, finisce inaspettatamente il percorso di Sinner al Roland Garros. Avanti di 2-7 contro l'argentino Cerúndolo, esce dal campo per un malore e perde poi al quinto. Avanza al terzo turno invece Cobolli, vincente sul cinese Wu Yibing. Avanti anche Bolelli e Vavassori nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade sulla 19 Palermo-Catania. Si resta in coda per un incidente allo svincolo di Travia procedendo in direzione Catania. Traffico intenso e code sulla tangenziale nord di Milano tra il bivio per la tangenziale est e lo svincolo per la statale 36 del Lago di Como procedendo in direzione della Milano-Meda. Code per traffico intenso sul ramo Casalecchio della A14 allo svincolo di Bologna-Casalecchio. Sulla A14 e rallentamenti tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona. Sulla 1 Milano-Bologna, incolonnamenti tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna. Code anche tra Piacenza Sud e Fidenza. Sulla A10 dei Fiori, code per lavori tra Spotorno e Bivio per la A6 in direzione Genova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
10: È permesso?
11: Ah, proprio lei!
10: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
11: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
10: E risparmia sulla bolletta.
11: Posso metterlo io?
10: È meglio applicato da un professionista.
11: Come lei?
10: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
13: E la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
15: La spesa intelligente!
16: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
17: Tutti per Oro Cash.
18: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
19: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
20: Deliveroo!
19: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
21: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
0: Le 16 da 6 minuti, il buon pomeriggio anche da parte di Katia Giuliani.
22: Sai che cosa faccio io la mattina quando mi sveglio? Mi guardo allo specchio e mi chiedo perché.
0: E lo specchio ti risponde?
22: Te lo dico fuori onda.
0: Ok,
22: cosa,
0: vai. Tra pochissimo si gioca
22: la collection subito.
0: Cartoon Club, it's a miracle.

0: Ti è piaciuta?
1: Sì.
0: Wow! It's a miracle, sì.
1: È veramente un miracolo, sì, che è un miracolo collection delle 16 in apertura dell'ora ludica si gioca, ma che bello.
0: Ti vedo molto sì. Molleggiato oggi.
1: Sì,
0: come
1: mi
0: mai?
1: Chiamano Adriano, infatti. Mi chiamano Adriano.
0: No, vedo che insomma sei ballerino.
1: Oggi
0: muovi,
1: abbiamo
0: cammini.
1: L'indovinello.
0: Ma che bello, che bello.
1: Esatto.
0: Ok, allora intanto vi diciamo che tra poco, ecco, qualcuno di voi verrà in diretta con me, Leonardo, però prima, se volete raccontarci qual è la soluzione all'indovinello, dovete scrivere al 348-0750-60. L'indovinello è il seguente.
1: E allora, perché? Siamo sul pezzo, visto che insomma stanno giocando,
0: sì,
1: il torneo in Francia.
0: Hai visto quanti malori per il caldo?
1: Eh sì.
0: Mamma mia.
1: Eh sì, si è ritirato anche Yannick Sinner.
0: Eh sì.
1: Perché le partite di tennis sono molto divertenti?
0: Beh, sicuramente non per il caldo. Questa abbiamo
1: beh, no, certo.
0: Però insomma sono divertenti perché perché uno che ama il tennis mette lì, guarda. Destra, sinistra.
1: Torni a casa col torcicollo, dici.
0: Cioè, no. Divertenti.
1: No, sono belle, dai. E allora, perché le partite di tennis sono molto divertenti?
0: 348 075 80 60. Aia!

0: l'indovinello di oggi è il seguente: perché le partite di tennis sono divertenti.
1: Ok, e abbiamo fatto l'indovinello, abbiamo chiesto le vostre risposte. Avranno indovinato Leonardo.
0: Dillo con parole tue.
1: Sta il caldo,
0: Ok.
1: Oggi non.
0: Ok, vai. Ascoltiamo questa risposta arrivata al 348-0075-8060. Vai.
2: Buongiorno, Renato. Le partite di tennis sono divertenti.
0: Ciao,
2: sono
0: Renato.
2: Divertenti perché c'è sta un grande Sinner, un grande ragazzo che porta avanti i colori italiani.
0: È vero, però tu sei serio, serissimo, apprezziamo la tua serietà, il tuo trasporto nei confronti dello sport, nello specifico tennis.
1: Però?
0: Di Jannik Sinner, ma non hai dato la risposta al quesito.
1: Cioè, perché è divertente,
0: ecco.
1: Cioè, fa ridere proprio, capito? Se tu guardi la partita di tennis, ridi a crepapelle.
0: Ecco, questo è l'indovinello di oggi. Quindi, se volete dare le vostre risposte
1: al 348-0750-60, ce l'ho fatta, vedi?
0: Ci sei, Katia Giuliani?
1: Ci sono, okay. A volte ci faccio anche, dipende.
0: Perfetto, e andiamo, vai.

0: Guerriero Marco Mengoni, allora dobbiamo assolutamente dare la giusta informazione in merito all'incontro di Sinner.
1: Sì, okay? Insomma il caldo
0: che ha accusato un malessere, quindi problemi di stomaco, sì. Si è ritirato nello spogliatoio, poi è tornato in campo, però non ce l'ha fatta a vincere, certo. Insomma, ecco.
1: Beh, il caldo
0: fa brutti scherzi. E allora andiamo a Civitavecchia, dove c'è la nostra amica Mariella. Pronto?
1: Mariella.
2: Sì, pronto.
0: Eccola.
1: Ciao, benvenuta su Radio Subasio. Come stai? Che si dice a Civitavecchia? Beh,
2: grazie, fa caldo, c'è il sole. E vabbè, ci prepariamo alla stagione.
0: Ma sì, certo.
1: Che lavoro
0: certo.
1: fai?
2: Io ho una pizzeria a Civitavecchia, quindi.
0: Caspita, verremo a trovarti allora nella tua pizzeria.
2: Certo.
0: Ah, volentieri.
2: Quando volete.
1: Magari un po' prima, no, del traghettamento.
0: Un po' prima, certo, o dopo, o magari dopo.
1: Esatto,
0: perché quando sbarchi dici dove andiamo a mangiare, andiamo da Mariella.
1: Esatto. Oppure se arrivi devi aspettare ancora, dici ho una certa fame, andiamo
0: caspita.
1: Da Mariella.
0: Allora, cara Mariella, noi oggi abbiamo focalizzato l'attenzione sul tennis per ovvi motivi e abbiamo fatto questo indovinello. Perché abbiamo chiesto perché il tennis è così, una partita di tennis è così divertente?
2: Ok, perché c'è un continuo scambio di battute.
0: Certo.
1: No, questa è una risposta altamente culturale, quindi insomma, certo. Oggi abbiamo voluto.
0: Devi aver studiato un bel po'.
1: Devi aver studiato un po' e devi, soprattutto ci devi capire di tennis.
0: Certo. Soprattutto quello. Vabbè, però c'è da dire che noi italiani, grazie anche alla nazionale italiana,
1: è vero.
0: Stiamo approfondendo, no, questo sport e ci stiamo appassionando sempre di più.
1: Però io torno a dire, mamma mia, però il caldo è.
0: Allora, cioè, no, ma Giuliani vorrebbe giocare a tennis, no, perché fondamentalmente a lei piacerebbe, però con un po' d'aria condizionata.
1: Ma soffrono e hanno malori i giocatori che sono allenatissimi, sono preparatissimi e resistentissimi, figurati se gioco io.
0: Senti,
1: cioè, crollo
0: quanti superlativi
1: dopo,
0: assoluti oggi.
1: Scusa.
0: Tu fai qualche sport, Mariella?
2: Ah, io faccio solo qualche camminata, quando ho il locale, so tutto il giorno là dentro.
0: Certo,
1: ma la
0: immagino.
1: Camminata, Mariella, la fai quando fa caldo? Cioè, qual è l'ora? Quando nelle giornate?
2: Anche quando fa caldo, perché
1: serio?
2: I miei spazi sono quelli, diciamo entro le 3:30.
0: Certo, perché quando hai un'attività i tuoi orari.
2: Quando non lavoro mi accorgo.
0: Certo, hai orari contingentati.
1: Quindi
0: no,
1: anche te, Mariella, sei preparatissima, allenatissima e bravissima.
2: Però ai tempi ero una sportiva,
0: Okay. Che sport facevi?
2: Ho giocato anche a tennis, facevo l'atletica, corse campestre, queste cose.
0: Insomma,
2: qui.
0: Sportiva a 360 gradi.
1: Brava,
0: bene.
1: Mariella.
0: Bene, allora in bocca al lupo per la tua attività, verremo a trovarti, Mariella, grazie di aver partecipato al nostro gioco pretestuoso.
1: Ciao Mariella, un abbraccio.
0: Un abbraccio a Mariella. E allora si gioca anche domani, come sempre.
1: Sì, certo.
0: A partire dalle 16.
1: C'è Tommaso?
0: C'è Tommaso, ci facciamo una partitella a tennis?
1: Con Tommaso?
0: Alle 3 del pomeriggio
1: io
0: domani?
1: Dai, chi crolla prima?

0: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
2: Per molti il futuro è solo incertezza.
3: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
4: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
5: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
6: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
4: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
7: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
8: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
9: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
10: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
11: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
10: Ma non ho nemmeno l'acqua.
11: Non serve.
10: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere. Per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
11: Che forte Cystiset Forte.
10: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
12: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: YouTube Angel of Harlem 1988 ed è arrivato il momento di celebrare il fenomeno del giorno.
1: Ce l'abbiamo anche oggi, ce l'abbiamo. C'è una mamma influencer, si chiama Amber Aubrey, che ha deciso di fare una cosa molto semplice e molto provocatoria. Ha messo il prezzo a tutto quello che fa in casa.
0: Ah, un tariffario.
1: Più o meno. Cioè, lavori domestici, pulizie, home schooling, allattamento, gestione dei figli. Lei ha pubblicato su TikTok una lista dettagliata dei servizi che svolge come madre casalinga a tempo pieno. Risultato, secondo i suoi calcoli, il totale settimanale supera i $2,700.
0: Ah, però, che detta così comunque sembra una fattura, no? Mica una famiglia.
1: Insomma, $2,700. Infatti è lì che nasce il dibattito. Lei dice: se mio marito viene pagato per il lavoro fuori casa, perché tutto quello che faccio io dentro casa deve essere considerato amore, dovere, spirito di sacrificio, ma mai lavoro? Perché?
0: Poi, quando devi pagare una babysitter, una colf, una tata o qualcuno che comunque ti dia un aiuto nelle varie mansioni domestiche, improvvisamente quel lavoro un valore, guarda un po', ce l'hai come?
1: Esatto. Il web si è diviso, poi c'è chi applaude perché finalmente si dà un prezzo al lavoro invisibile e chi invece critica l'idea di trasformare la vita familiare in una specie di preventivo con IVA esclusa.
0: Però il punto resta,
1: Già.
0: Cioè, allora, magari non serve davvero farsi pagare dal marito, ma ricordarsi che mandare avanti una casa non è non fare niente.
1: Bravo,
0: anzi,
1: Leonardo.
0: L'esatto contrario.
1: E soprattutto non è stare a casa, è lavorare in un posto dove il capo piange, il collega urla, e la pausa pranzo spesso consiste nel mangiare in piedi, gli avanzi dei figli, altro che smart working.
0: Lì, ecco, bene.
1: Ma sai che mi piace? Quasi quasi mi faccio pagare anche...
0: Un tariffario, anche tu?
1: Ma
0: infatti, magari se no...
1: Se mai è il contrario.
0: È il contrario, bravo.

0: lunedì 8 giugno alle 21. Protagonisti a Radio Subasio Music Club LDA e H7.
1: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché?
0: Un'ora di musica dal vivo con le loro canzoni e le domande dei fan presenti. 7.
1: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché?
0: Un'ora di musica dal vivo con le loro canzoni e le domande dei fan presenti.

0: Ci sarai Francesco Renga su Subasio, dove nel corso della prossima ora di cosa si parlerà? Attenzione a quello che dici.
1: Perché? Cosa?
0: Che senso? No, così, tanto per.
1: Non l'ho capita, sai, adesso me la spieghi fuori ora. Ah, ok. No, parliamo di caldo, ah, okay. Se ne parlava prima
0: ne
1: a proposito
0: parlare.
1: Del tennis.
0: Si può parlare di caldo.
1: Ma il caldo, insomma, lo soffriamo un po' tutti e a quanto pare soprattutto i poveri studenti nelle scuole.
0: Aia.
1: Perché a quanto pare le scuole non sono
0: munite
1: esatto, non sono preparate all'arrivo del caldo che effettivamente in questi ultimi anni arriva sempre prima, no? Anticipa.
0: Eh beh, sì.
1: E se non sei pronto, poverini, addirittura una
0: schiumano.
1: Scuola, in una scuola
0: poverini.
1: C'era ancora il riscaldamento. Ti
0: certo.
1: Dico solo questo.
0: Hai visto mai, sei una corrente.
1: Cioè, ok, quindi ora no, io voglio dire, da tutto c'è un limite.
0: Certo.
1: Cioè, io se avessi un figlio.
0: Lo chiameresti Emilio?
1: No, col cavolo che lo porterei a scuola dove c'è in questo momento il riscaldamento. Vabbè, detto questo.
0: Ok.
1: Voi come siete messi nei ambienti? Hai paura? Ti vedo un po',
0: sì, un po' timoroso teso. Perché è arrivato un messaggio. Un po', vabbè.
1: No, dicevo, come siete messi nei luoghi dove nei luoghi che frequentate voi, nelle scuole dei vostri figli, nei vostri uffici, nelle vostre palestre?
0: Basta, raccontateci, punto 348 075 80 60.
1: Nelle vostre case, nei vostri bagni,
0: nelle vostre auto.
1: Vostre auto.

0: Ed è tutto anche per oggi. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 13.
1: Forse, direi. Sì, certo, io vi aspetto qui tra poco dopo l'informazione.
0: Breaking News di TGcom 24, le 17 in punto.
2: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Nuova escalation tra Iran e Stati Uniti a Hormuz. Dopo l'attacco di Washington vicino a Bandar Abbas, Teheran ha risposto colpendo una base americana e 4 navi, droni e missili anche sul Kuwait. Israele intanto è tornata a bombardare Beirut in Libano, l'obiettivo un'unità di Hezbollah. Paura alla stazione di Winterthur in Svizzera, dove stamattina un 31enne elvetico armato di coltello ha ferito 3 persone al grido di Allah Akbar. Portate in ospedale, una sarebbe in gravi condizioni. L'uomo è stato arrestato. Per le autorità si tratta di un atto di terrorismo. Operazione della DDA di Palermo, trovato il tesoro della droga dell'ex boss di Cosa Nostra, Messina Denaro. Sequestrati beni per 200 milioni derivanti dal narcotraffico. Arrestata anche una famiglia di 3 persone. L'indagine ha coinvolto diversi paesi, da Andorra alle isole Cayman. Nuova stoccata di Meloni all'Unione Europea sulla crisi energetica. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, ha detto la Premier, ospite di Mattino 5. Lettera del commissario Fitto ai 27. Si possono usare i fondi di coesione e quelli per la transizione giusta. 5 persone fermate a Roma per violenza sessuale di gruppo. Avrebbero rapito e violentato una 32enne colombiana ristretta per 3 giorni in un edificio abbandonato. Altre 11 persone extracomunitarie sono state espulse dal paese e sono attualmente trattenute in diversi CPR. Tennis, clamorosa eliminazione per Sinner al Roland Garros, KO tra vomito e crampi. Avanti 2-7-0, sta male a un passo dalla vittoria. Crolla e perde contro l'argentino Cerundolo al quinto. Calcio, ufficiale il divorzio tra Italiano e il Bologna. Il tecnico è cercato dal Napoli. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Alta pressione meno solida con atmosfera un po' più instabile sull'Italia. Fasi con una prevalenza di nuvole associate a locali rovesci o temporali potranno interessare prima dell'alba bassa Lombardia, Emilia, Levante, Ligure e Alta Toscana. In mattinata il Piemonte e nel pomeriggio bassa Toscana, Lazio, Monti e sud-est della Calabria, zone interne della Sicilia. Per il resto prevarranno le schiarite, specie lontano dai monti. Temperature in lieve calo in Val Padana, sull'Adriatico e nelle aree temporalesche. Valori in generale ancora sopra la norma, con massime comprese tra i 26 e locali picchi di 30-33 gradi. Un po' ventoso per 20 settentrionali su Puglia e Alto Ionio, dove i mari saranno localmente mossi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
9: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
10: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a 1 metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
11: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
6: E siamo prontissimi anche oggi. Buon pomeriggio a tutti, ancora una volta da parte di Katia e Giuliani. Insieme anche nel corso delle prossime ore si riparte come sempre con la collection. Ci sono i Mattia Bazzani.

Mattia Bazzar su Radio Subasio. Ti sento caldo. Se ti sento. E di caldo parliamo oggi perché si sa, insomma, il caldo arriva in anticipo negli ultimi anni, sempre prima. E torna il problema anche degli ambienti non preparati alle temperature alte. A Modena i sindacati lanciano l'allarme sulle scuole, molti giornali ne hanno parlato, in alcuni istituti studenti e personale starebbero facendo lezioni in condizioni definite insostenibili, tra aule bollenti, poca ventilazione, finestre che si aprono poco e persino termosifoni ancora accesi. E ho detto tutto, il tema però non riguarda solamente la scuola, ci sono gli uffici, i negozi, i bar, i ristoranti, i mezzi pubblici, le palestre, i luoghi in cui lavoriamo, passiamo le giornate, sono veramente pronti al caldo che ormai arriva sempre prima? Domanda. Dove vivete, studiate o lavorate, il caldo è gestito bene o ci sono ambienti diventati veramente invivibili? E soprattutto, bastano ventilatori e finestre aperte o servono interventi veri? 348 075 80 60, come sempre su Radio Subasio vi leggo e vi ascolto, raccontateci un po' come vivete le prime giornate di caldo. Subito Sienna Spiro.

Arriverà l'amore, Emma, su Radio Subasio. Con il caldo di questi giorni torna un problema molto concreto. Le scuole sono davvero preparate ad affrontare le temperature alte? Beh, a quanto leggo no, perché per esempio a Modena è scattato l'allarme. Secondo i sindacati, in diversi edifici scolastici, studenti e personale scolastico starebbero seguendo le lezioni in condizioni definite insostenibili. Si parla di piani superiori trasformati in forni, finestre apribili solo a metà, poca ventilazione e addirittura in un istituto di Vignola perfino termosifoni ancora accesi nonostante il caldo nelle aule. Il punto è che ormai il caldo arriva prima, questo lo sappiamo, dura anche di più e la scuola continua anche nei mesi più caldi, tra lezioni, scrutini, esami eccetera. Però molti edifici sembrano pensati veramente per un altro clima, ma anche un'altra epoca, forse anche un altro pianeta. Nelle scuole dei vostri figli com'è la situazione? Vogliamo cercare di capire, o anche in quelle in cui lavorate, se magari siete docenti o fate parte del personale scolastico, il caldo è un problema serio? Le aule sono vivibili o diventano davvero dei forni? E soprattutto, basta arrangiarsi con finestre aperte o ventilatori o servono interventi strutturali veri, concreti? E nei luoghi in cui lavorate o passate le giornate com'è la situazione? Cioè negli uffici, nei negozi, nei bar, nelle palestre, nei ristoranti, sono tutti ambienti pronti a gestire il caldo che, ripetiamo, ormai arriva sempre prima? Oppure ci sono posti dove si continua come se fossimo ancora ad aprile e dentro invece sembra ferragosto? Perché va bene tutto, va bene educare al sacrificio, va bene resistere, però fare lezione, lavorare in condizioni così, assolutamente no. 348 075 80 60.

0: veramente bene.
1: Me e te.
0: Uno dei due sa farsi male, l'altro meno però.
1: Me

0: uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo. Sia bellissimo.
1: Tiziano Ferro su Radio Subasio, il caldo e soprattutto l'inadeguatezza di molte scuole nella gestione del caldo. A quanto leggo, molte scuole sono veramente in condizioni invivibili. Ci state un po' raccontando il vostro punto di vista.
2: Sono Fabiola, scuole calde, da docente dico che sono calde, ma non è tanto questo. Il fatto che comunque il ministero programma il piano vacanze, cioè nel senso progetti da fare all'interno della scuola, quindi il famoso piano estate,
1: sì,
2: dove in pratica ovviamente i docenti decidono di fare dei progetti e quant'altro per tenere ancora questi ragazzi all'interno delle scuole, non a 40 gradi, a 50 gradi, senza aria condizionata, senza niente, cioè vengono stanziati milioni e milioni di euro e queste scuole comunque restano decrepite, senza sistemi di condizionamento, e lo dico da docente di grafica, dove quando entro ho 30 computer accesi tra server e quant'altro, già in una situazione normale ci sono 30 gradi. Occorrerebbe investire dei soldi per migliorarle queste scuole.
1: Quindi adeguamento, interventi strutturali, come si diceva prima, rendiamo le scuole adeguate ai tempi e al clima anche, che sono cambiati. Ma la gestione del caldo, questa inadeguatezza di cui si parla, non riguarda solo le scuole, anche molti luoghi di lavoro, uffici, palestre, insomma molti dicono qualcuno dovrebbe controllare perché certe condizioni sono veramente disumane. 348 075 8060, da voi com'è la situazione caldo? Subito Cioffi e Noemi. Dimmi come.

0: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
2: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
4: Ops.
5: Ops.
4: Ops.
5: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops.
5: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a €4,99. Eurospin, la spesa intelligente.
13: La spesa intelligente.
14: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: Iris su Radio Subasio. A proposito del caldo mal gestito nelle scuole, non solo nelle scuole, c'è Cristina che scrive: la scuola dove lavoro io è invivibile, è un forno, finestre basculanti che si aprono per poco più di due dita, i ragazzi tra poco finiscono la scuola ma noi collaboratori no, passiamo tutta l'estate lì al forno. Qualcuno dirà: beh, per quello che fate. In realtà lavoriamo e tanto, dice Cristina, per rendere le scuole pulite ed efficienti per i nostri ragazzi, nel mio caso scuola dell'infanzia. Ci sarebbe da dire tantissimo altro in merito, ma mi fermo qua, dice Cristina. La scuola dovrà essere resa vivibile se volete prolungare nei mesi estivi. E già, perché poi questo è un tema molto discusso, no? L'idea di prolungare la scuola nei mesi estivi a queste condizioni direi che è improponibile. 3480758060, nei luoghi dove lavorate o sostate nelle vostre giornate, il caldo è gestito adeguatamente? Le scuole dei vostri figli sono state pronte all'arrivo di questo caldo un po' anticipato, oppure sono dei forni anche nel vostro caso? 3480758060, ripeto il numero per i vostri messaggi.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Radio Subasio è la ragazza sempre del rock italiano. Ora arriva Radio Subasio.
2: Ma lasciami andare.
1: Irene Grandi, mercoledì 10 giugno alle 21, sarà protagonista a Radio Subasio Music Club con le sue canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Mercoledì 10 giugno alle 21, Irene Grandi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: C'è chi dice no, è certo, c'è chi dice no al caldo soprattutto, c'è chi dice no a condizioni lavorative o di studio che sono assolutamente invivibili con il caldo di questi giorni, come per esempio le scuole, che abbiamo visto alcune delle scuole non sono proprio adeguate ad affrontare il caldo che arriva.
1: Ciao Subasio, Antonio da Caserta.
0: Ciao Antonio.
1: Purtroppo quando arriva il caldo soffochiamo dove lavoriamo, lavoriamo sotto un magazzino. E secondo me se facessero qualche controllo sarebbe meglio, perché a malapena si respira. Nessuno mai è venuto a controllare, vorrei, cioè io mi chiedo se l'ispettorato lavora, perché non controlla tutte queste aziende e aspettano sempre che succeda qualcosa o che ci scappa il morto per controllare.
0: Purtroppo hai ragione, è così.
2: Ciao Radio Subasio, sono Luana da
0: Ciao,
2: Napoli,
0: Luana.
2: Sono un'insegnante e questo è stato uno dei dibattiti degli ultimi giorni che ci sta accompagnando ormai negli ultimi giorni, perché a Napoli è scoppiato un caldo infernale e le auto sono diventate dei forni, per cui è difficile ormai arrivare all'ultimo giorno di scuola, anche perché ovviamente i nostri edifici scolastici

0: anche ai cambiamenti climatici.
1: Eh sì, quindi adeguamento, interventi strutturali, cioè rendiamo le scuole, e non solo le scuole, adeguate ai tempi e al clima, che se qualcuno non se ne fosse ancora accorto, vi do una notizia: non sono più quelli di una volta.

0: Siamo all'informazione su Radio Subasio Breaking News di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 18.
1: Ben trovati da Mattia Venini. Secondo il media Axios, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per estendere la tregua di 2 mesi e avviare negoziati sul nucleare. Mancherebbe solo il via libera di Trump, che avrebbe chiesto un paio di giorni per valutare. Israele intanto è tornato a bombardare Beirut, in Libano, l'obiettivo, un'unità di Hezbollah. Ucciso in Ucraina un contractor italiano, Alex Pineschi, 42enne di La Spezia, al fronte dal 2022 e sotto contratto con le forze armate di Zelensky. L'Ungheria dà l'ok all'ingresso di Kiev nell'UE, ma solo con un'intesa sui diritti delle minoranze ungheresi nella Transcarpazia. Nuova stoccata di Meloni all'Europa. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, servono risorse per l'energia. Ospite di Mattino 5, la Premier ha anche lanciato l'allarme sull'integralismo islamico. Il pericolo è reale e non dobbiamo abbassare la guardia. Operazione della DDA di Palermo, trovato il tesoro della droga dell'ex boss di Cosa Nostra Messina Denaro. Sequestrati beni per 200 milioni derivanti dal narcotraffico, arrestata anche una famiglia di 3 persone. L'indagine ha coinvolto diversi paesi, da Andorra alle isole Cayman. Domani lo sciopero generale nazionale, proclamato da diverse sigle sindacali, coinvolgerà pubblico e privato, aerei, mezzi pubblici e anche treni, con cancellazioni possibili già da questa sera dopo le 21. Incrocerà le braccia anche il personale scolastico. Tennis, clamorosa eliminazione per Sinner al Roland Garros, KO tra vomito e crampi. Avanti 2-7-0, sta male a un passo dalla vittoria, crolla e perde contro l'argentino Cerundolo al quinto. Il leader della classifica mondiale affranto, una sconfitta difficile da accettare. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, dico, certo.
2: Beh, ma i nostri controlli.
3: No,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
7: Questa è la situazione su strade e autostrade, un incidente lungo la A14 in Emilia tra Laccio Ramo Casaleccio e Laccio A13 in direzione Ancona, code causate dal traffico intenso in Campania, sulla tangenziale di Napoli tra Fuori Grotta e Capo di Monte verso la Laccio diramazione Capo di Chino, traffico incolonnato anche in Toscana, sulla 11 per incidente tra Lucca e Alto Pascio in direzione Firenze, una perdita di carico segnalata invece in Puglia sulla A14 tra Foggia e San Severo verso Pescara, l'ultima segnalazione dalla Calabria sulla statale 107 la Sirena Crotonese, c'è corsia chiusa per veicoli in avaria all'incrocio Valico di Monte Scuro in direzione incrocio Passo Vecchio. ANAS ricorda, guidare in un luogo familiare riduce la tua prudenza, per il 76% degli italiani la routine diminuisce l'attenzione, non abbassare mai la guardia, viaggia in sicurezza.
6: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta, adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
12: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Matteo! Matteo, che
3: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
4: Permesso? Che bel parquet!
13: Ha visto?
4: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
13: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
4: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
13: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
4: Ma che fa, mero bel mestiere?
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
15: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
16: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only girl.
17: Only girl.
18: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
0: Ci siamo prontissimi, 18:08, questa è Radio Subasio, pronti per un'altra ora insieme e tanta musica che vi regaleremo anche nel corso di questa ora.

0: Ma riposa Fiorella Mannoia su Radio Subasio. Si parlava del caldo prima, il caldo che si fa sentire anche se non sei a scuola o al lavoro, insomma si fa sentire anche se sei in giro magari in vacanza per le strade cittadine. Allora che fai? Bevi, no? Ti bagni, ti idrati, entri nei bar con aria condizionata, insomma in qualche modo affronti la situazione. Ma ci sono cose che non dovete fare mai, cioè tipo il bagno nella fontana di Trevi se siete a Roma. No, questa cosa non si fa. Tra poco vi racconto meglio su Radio Subasio. Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Prima di partire per un lungo viaggio, beh, rifletti un attimo sulle cose che non devi fare nella città che ti ospita. Per dire, Irene Grandi su Radio Subasio, e dico questo perché a Roma una turista, e giornali social ovviamente l'hanno raccontato anche con delle immagini eloquenti, ha pensato bene di scavalcare le barriere e buttarsi nella fontana di Trevi per fare il bagnetto rinfrescante, visto che faceva caldo. La scena è stata naturalmente ripresa dai passanti, come ormai succede sempre, cioè prima ancora di arrivare ai vigili arriva il video. Gli steward che controllano l'accesso alla fontana sono intervenuti, hanno fermato la donna e anche l'uomo che era con lei, l'hanno invitata gentilmente a uscire dalla vasca e poi hanno chiamato la polizia locale. Ora, il caldo è pesante per tutti e siamo d'accordo, ma tra cercare ombra, bere un po' di acqua e trasformare uno dei monumenti più famosi del mondo in una piscina pubblica, forse c'è ancora una piccola differenza, e il problema alla fine è sempre lo stesso. Alcuni turisti sembrano vivere le città d'arte come scenografie a loro disposizione, non come luoghi da rispettare. Poi diciamolo, a Roma puoi trovare fontanelle ovunque, proprio la fontana di Trevi dovevi scegliere. Neanche il caldo giustifica il tuffo con aggravante Instagram.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon!
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
5: Prendiamo due prodotti Luxury
4: e teniamo lo scontrino.
5: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
4: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Beh, con il caldo i gelati vanno a ruba, no? Ma purtroppo a volte rubano nelle gelaterie non gelati. Tra poco vi racconto una storia che è ironica e amara allo stesso tempo. Su Radio Subasio, Angie, signorina.

74, 75, The Connells su Radio Sobase. Vi porto a Gravina di Puglia, dove c'è un bar gelateria che ha risposto a un furto nel modo più pugliese insieme più elegante possibile, perché hanno inventato un gusto di gelato dedicato ai ladri. I ladri sarebbero entrati di notte portando via casse automatiche circa 3.000 euro, quindi un danno vero, pesante, di quelli che fanno arrabbiare parecchio. Però i titolari hanno deciso di trasformare l'amarezza in ironia ed è nato il gusto Ladri Bastardi, una crema al limone con crumble al limone e pistacchio. Descrizione ufficiale: dolce all'inizio ma con un retrogusto amaro, proprio come certa gente. Il titolare però ha anche ricordato un'altra cosa, perché ha detto: dietro una serranda ci sono sacrifici, famiglia, anni di lavoro, e i commercianti non possono sentirsi soli. Quindi sì, insomma, la trovata fa sicuramente sorridere, è stato un modo elegante, ironico per rispondere a questa cosa, ma sotto il pistacchio resta veramente l'amaro, Per digerire certi furti, insomma, neanche il gelato più buono basta.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

di Burro su Radio Subasio quando sono le 18:55. Buona serata a voi e grazie perché avete scelto la nostra compagnia, la musica di Radio Subasio, ovunque voi siate, in movimento sulle strade e autostrade italiane, in ufficio, speriamo non a morire di caldo, insomma ovunque voi siate c'è anche Miley Cyrus.

0: C'è l'informazione su Radio Subasio, pronti per le breaking news di TGCom 24. Sentiamo tutti gli aggiornamenti delle 19.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, riferisce il media Axios. Prevede la proroga della tregua per 2 mesi e l'avvio dei negoziati sul nucleare. Mancherebbe solo il via libera di Trump, che avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo per valutare l'intesa. Ucciso in Ucraina il contractor italiano Alex Pineschi, 42enne di La Spezia, era partito come volontario nel 2022. A quanto si apprende, faceva parte delle forze speciali dell'intelligence del Ministero della Difesa di Kiev. La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Verranno valutate le capacità di intendere e di volere e la pericolosità sociale. La decisione dopo le consulenze tecniche depositate dalla difesa. Il cosiddetto tesoro della droga dell'ex boss di Cosa Nostra, Messina Denaro, verrà usato per rafforzare la sicurezza nelle stazioni, lo ha reso noto un comunicato di Palazzo Chigi. Nell'operazione della DDA di Palermo, sequestrati beni per 200 milioni e arrestate 3 persone. Nel 2024 travolse col SUV e uccise l'uomo che le aveva rubato la borsa a Viareggio. Chiesto l'ergastolo per l'imprenditrice balneare di 67 anni Cinzia D'Alpino. La perizia psichiatrica disposta dalla Corte d'Assisi di Lucca non ha evidenziato vizi di mente. Udienza aggiornata all'11 giugno. Tennis, Roland Garros maledetto per Sinner, il numero 1 al mondo, KO al secondo turno tra vomito e crampi. Avanti di 2 set, crolla un passo dalla vittoria e perde al quinto contro l'argentino Cerundolo. Giro d'Italia, Paul Magnier vince la 18ª tappa, Vingegaard ancora in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende. Sì, ma la nostra qualità. E beh, ma i nostri controlli? Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
6: Una buona serata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Alta pressione meno solida con atmosfera un po' più instabile sull'Italia. Fasi con una prevalenza di nuvole associate a locali rovesci o temporali potranno interessare prima dell'alba bassa Lombardia, Emilia, Levante, Ligure e Alta Toscana. In mattinata il Piemonte e nel pomeriggio bassa Toscana, Lazio, Monti e sud-est della Calabria, zone interne della Sicilia. Per il resto prevarranno le schiarite specie lontano dai monti. Temperature in lieve calo in Val Padana, sull'Adriatico e nelle aree temporalesche. Valori in generale ancora sopra la norma con massime comprese tra i 26 e locali picchi di 30-33 gradi. Un po' ventoso per 20 settentrionali su Puglia e Alto Ionio dove i mari saranno localmente mossi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
7: Radio Subasio. Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
8: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
9: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
7: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
10: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Il leader dei compro oro supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: Le 19:05 minuti, buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, ancora insieme un'altra ora piena di successi, subito la collection, si riparte con Raff, ti pretendo.

con la Pesce di Martino, musica leggerissima su Radio Subasio. Pare che fare un massaggio ai piedi al proprio partner non sia solo un gesto carino da coppia in fase di ti amo ancora, ma secondo diverse ricerche in psicologia il contatto affettuoso può aiutare a ridurre lo stress, abbassando il famoso cortisolo e aumentando l'ossitocina, che è l'ormone legato alla fiducia e alla connessione emotiva. E i piedi, che sono pieni di terminazioni nervose, sono una zona, spiegano, particolarmente sensibile, quindi una pressione delicata può favorire il rilassamento, circolazione e anche migliorare l'umore. Il punto interessante è che questi piccoli gesti fisici comunicano attenzione, spiegano sempre gli esperti, cioè dicono: guarda, mi sto prendendo cura di te, senza bisogno di discorsi enormi, e quindi sicuramente è una cosa carina da fare, no? A fine giornata, dopo una lunga giornata di lavoro, insomma, vai a casa, ti rilassi e il tuo partner ti fa un bel massaggio ai piedi. Certo, e dipende anche dai piedi, perché il romanticismo è sicuramente meraviglioso, ma insomma, davanti a certi calzini, per esempio, dopo una giornata di lavoro con questo caldo qui, insomma, serve più amore che ossitocina.

Il centro del mondo, Ligabue su Radio Subasio. Noi viviamo comandati dal tempo, svegli, appuntamenti, scadenze, calendari. Sono in ritardo di qua, non ho tempo per fare quello. Ci vediamo tra 10 minuti. Però vi dico, la fisica moderna ci dice una cosa fastidiosa, anche se vogliamo, cioè il tempo che potrebbe non essere una realtà così assoluta come pensiamo. Con la relatività, per esempio, il tempo non scorre uguale per tutti, cambia a seconda della velocità e della gravità. Già questo basterebbe a mandarci in crisi mentre guardiamo l'orologio. Ma alcune teorie che provano a mettere insieme relatività e meccanica quantistica vanno oltre, cioè il tempo a un certo livello sembra quasi sparire, non esiste. Che correte a fare? Come sta?

0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
1: La spesa intelligente.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte.
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
6: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Beh, si parlava prima di gelati, no? Abbiamo raccontato del furto in quella gelateria di Gravina e insomma è la voglia di gelato ci è venuta comunque a furia di parlarne. Tra poco vedremo quali sono i gusti che vanno per la maggiore quest'estate.

Quando pensiamo al gelato da italiani ci sentiamo sempre un po', come dire, proprietari morali della materia, no? E invece i dati europei ci ricordano che il gelato ormai è una faccenda molto più continentale. La Germania, vi dico, si conferma il primo produttore di gelato dell'Unione Europea, mentre nei consumi spicca la Polonia, che supera proprio i tedeschi. E intanto cambiano anche i gusti, perché accanto ai classici intramontabili come la vaniglia, per esempio, avanzano il pistacchio e perfino il gusto Pinocchio, indicato come gusto del 2026, che già solo il nome apre un po' di scenari, no? Ma sarà dolce? Sarà bugiardo? Si scioglie e dice che non è stato lui. La cosa curiosa è che in Germania i prezzi al banco restano più bassi rispetto a Italia e Spagna, quindi sì, possiamo ancora rivendicare la poesia della gelateria italiana, no? Il cono artigianale, la passeggiata serale, però sul portafoglio a quanto pare qualcuno in Europa ci sta dando una lezioncina, e questa sì che è una coppetta amara. Ma quanto costa il gelato dalle vostre parti? Così per

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

chiuso del gol 883 su Radio Subasio, mentre si va verso l'informazione e verso il 3 per te. Stasera, come sempre, suoneremo le tre canzoni più significative della vita di qualcuno di voi, una via l'altra, senza interruzione.

0: Eros Ramazzotti su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 20.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per estendere la tregua di 2 mesi e avviare negoziati sul nucleare. Lo riferisce Axios. Mancherebbe solo il via libera di Trump, che avrebbe chiesto un paio di giorni per valutare. Il memorandum d'intesa prevede 60 giorni di proroga del cessate il fuoco, la riapertura di Hormuz senza alcun pedaggio, in cambio della revoca del blocco dei porti iraniani e l'avvio di negoziati sul programma nucleare di Teheran. Ucciso in Ucraina un contractor italiano, Alex Pineschi, era partito volontario dopo l'invasione da parte della Russia nel 2022. Originario di La Spezia, 42 anni, ex alpino, aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. L'omicidio di Garlasco. La procura di Pavia ha disposto una perizia psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio, indagato per l'uccisione di Chiara Poggi. Sarà il professor Roberto Catanesi a valutare la presenza di eventuali disturbi o alterazioni in grado di incidere sulla sua imputabilità. Trovato il tesoro della droga di Matteo Messina Denaro, la DDA di Palermo ha disposto il sequestro di beni dell'ex boss di Cosa Nostra per 200 milioni. L'operazione condotta in diversi paesi ha portato anche all'arresto di 3 persone. Sciopero generale domani. L'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità del genocidio a Gaza. Calcio, accordo raggiunto tra Massimiliano Allegri e Napoli. L'ex Milan prenderà il posto di Antonio Conte. Tennis, Sinner fuori al secondo turno del Roland Garros, battuto in 5 set dall'argentino Cerundolo. L'azzurro ha accusato un malore. Giro tris di Magnier nella 18ª tappa. Vingegaard resta in rosa. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade lungo il tratto appenninico della 1, code per 1 chilometro tra Sasso Marconi e Viva 1, variante per veicoli in avaria per chi sta procedendo verso Napoli. Restiamo sulla 1 per segnalare anche rallentamenti tra Firenze Nord e allacciamento 1 in direzione Napoli, rallentamenti anche tra Monte San Savino e Valdichiana per chi procede verso il capoluogo campano. Una scorta veicoli invece in corso sul tratto laziale della stessa 1 tra Colleferro e Anagni Fiuggi per chi è diretto verso Napoli. Ultima notizia che ci porta sulla statale 12 della Betone del Brennero, con la pulizia del manto stradale in corso all'altezza dell'incrocio Piano Sinatico in direzione incrocio Passo del Brennero, confine con l'Austria. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: 18 luglio 2026, Arena Flegrea, BKFC, a mani nude. Pernacol Championship arriva a Napoli per la sua 3ª tappa italiana. L'italiano Walter Pugliesi sfida Lorenzo Hunt, il re del KO pound for pound mondiale di questa disciplina. Fuori dal ring le superstar presenti saranno Conor McGregor, Jean-Claude Van Damme ed altri ospiti d'eccezione. BKFC Italy, non perdere l'evento dell'anno, vieni a viverlo. Biglietti su arenaflegrea.com e www.ticketone.it.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a 1 metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
9: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2x100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
11: Ah già, solo fango.
10: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops.
12: Ops.
10: Ops.
12: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
13: Ops.
12: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
14: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
15: Inizio conto alla rovescia.
16: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
17: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
0: Buona serata a tutti su Radio Subasio, pronti anche stasera per il 3 per te. Tra poco suoneremo le tre canzoni più importanti della vita di qualcuno di voi, ma prima c'è la collection Cyndi Lauper.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Siamo pronti a conoscere il protagonista o la protagonista di questa sera, perché è arrivato il 3 per te e quindi questo vuol dire che qualcuno di voi tra poco avrà la possibilità di ascoltare le tre canzoni più importanti della propria vita una dietro l'altra, senza alcuna interruzione. Come si fa a partecipare, vi chiederete voi? È molto semplice, basta chiamare adesso lo 07 580 60 e richiedere le tre canzoni che vi piacerebbe ascoltare, ovvero le tre canzoni più importanti della vostra vita. Se vi va potete prenotarvi e richiederle anche attraverso la nostra app, perché c'è una sezione dedicata appositamente al 3 per te, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram al 348 07 580 60, come ha fatto lui, il protagonista di questa sera che conosciamo subito.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Cristian.
0: Città:
2: Chiaravalle, in provincia di Ancona.
3: Dal comune di Chiaravalle, guarda.
0: Età:
2: 52.
0: Cosa fai nella vita?
2: Faccio l'avvocato.
3: Bene, bene, l'udienza è andata bene. Ma vi per la causa. È andata bene. E se andava male non funzionava.
0: Segno zodiacale:
2: Scorpione.
0: Per cosa vorresti passare alla storia?
2: Ma questa è una domanda... Non so, non saprei, ma per niente, niente di particolare.
4: Io faccio la mia vita, tu ti fai tua vita. A mia, di Dio, non mi interessa niente.
0: Se in questo momento entrasse un marziano nella tua stanza, cosa faresti?
2: Beh, gli chiederei che cosa vuole.
5: Cosa vuole lei? Cosa vuole?
6: Dice cosa volete.
0: La tua canzone preferita?
2: Una preferita, ti posso dire La mia ragazza di Luca Carboni.
7: Fatecela sentire un po'.
2: È un problema cantare, nemmeno lo strumento mi davano a scuola, almeno lo strumento musicale è un po' un problema.
8: Ah, buonanotte, ma che te canto? No, per carità, per l'amor della Madonna.
0: Cosa fai quando sei in macchina?
2: Ascolto la musica, in particolare Radio Subasio.
9: Eccoci qui pronti a ripartire con i grandi successi della musica italiana internazionale tra passato, presente e futuro su Radio
0: Subasio. Quale supereroe vorresti essere?
2: Da piccolo mi piaceva l'uomo ragno, perché poi io ho fatto per tanti anni il portiere e ci stava.
10: Il mio senso di ragno mi sta lanciando dei segnali. Il segnale aumenta, sempre più, sempre più. Non è allarme rosso, ma...
0: Gol! Se fossi un utensile da cucina, quale saresti?
2: Un utensile da cucina, un'accetta.
11: Aiuto!
2: No, l'accetta è quella, però quella fine per tagliare le frutta, no?
12: Però complimenti. Il suo profilo è decisamente quello del serial killer.
0: Tre persone che vuoi salutare.
2: Voglio salutare Romina, che è mia moglie. Voglio salutare Greta Maddalena, che è la mia bambina. Saluto il mio cane corso, che si chiama Paul.
0: Le tre canzoni della tua vita.
2: Zucchero, Sere d'estate, Pinguini tattici nucleari, Amaro. Francesco De Gregori, La donna cannone.
0: Radio Subasio, 3 per te.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono.

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Pinguini tattici nucleari a Maro su Radio Subasio, a chiudere il 3 per te di Christian di Chiaravalle, provincia di Ancona. Christian ha scelto le tre canzoni appena ascoltate una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Zucchero con Blu e prima ancora Francesco De Gregori, La donna cannone. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi qualcun altro di voi avrà la possibilità di ascoltare le tre canzoni più importanti della propria vita. Se volete essere voi prossimi, continuate a prenotarvi e a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 07 580 60, se volete chiamare. La nostra app naturalmente resta a vostra disposizione, potete prenotarvi tranquillamente anche lì nella sezione dedicata al 3 per te, o con un messaggio WhatsApp o Telegram a 348 07 580 60. Radio Subasio.
1: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
2: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante. Chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
0: Spesso e volentieri abbiamo sentito esperti raccontarci di quanto faccia bene alla salute vivere nella natura. Tra poco torniamo sull'argomento, prima però su Radio Subasio c'è Serena Brancale con Levante e Delia.

Su Basio Stars, dormire una notte nella natura può fare bene alla testa, che già detta così mi sembra tanta roba. E non è solo la frase che direbbe l'amico fissato con il trekking mentre tu stai ancora cercando il caricabatterie del cellulare. Uno studio italiano ha osservato oltre 200 persone per più di 6.000 ore di esperienza e ha rilevato che passare una notte immersi in un ambiente naturale può aumentare il benessere mentale del 16% e ridurre il burnout dell'8%. Non c'è bisogno di diventare tutti esploratori con lo zaino e la borraccia appesa. È che il cervello semplicemente, quando esce da notifiche, traffico, neon, rumore e calendario sempre pieno, sembra recuperare un po' di spazio, anche senza chiamarlo detox, che è una parola che va

0: lunedì 8 giugno alle 21. Protagonisti a Radio Subasio Music Club, LDA e H7.
1: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché?
0: Un'ora di musica dal vivo con le loro canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito.
1: Per farti santa, hai scelto di dare la colpa a me.
0: Lunedì 8 giugno alle 21, LDA e H7 in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Cesare Cremonini, ora che non ho più te, su Radio Subasio. Buona serata a voi, ovunque voi siate a quest'ora della sera. Se siete ancora alle prese con impegni vari, perché insomma c'è chi magari sta ancora lavorando, quelli che magari devono ancora iniziare, i turnisti per esempio, o siete già a casa in modalità relax, bene, sul divano con la radio accesa, naturalmente ottima scelta. Grazie a tutti voi per aver scelto Radio Subasio. Subito Elettra Lamborghini.

0: Bam bam, bambina.
1: Tempo di informazione, le breaking news di TGCom 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
2: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. Secondo il sito Axios, USA e Iran avrebbero raggiunto un accordo per porre fine al conflitto, ma manca ancora il via libera finale di Donald Trump, che ha chiesto qualche giorno per valutare l'intesa. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga del cessate il fuoco, la riapertura di Hormuz senza alcun pedaggio in cambio della revoca del blocco dei porti iraniani e dell'avvio di negoziati sul programma nucleare di Teheran, che comunque si impegna a non sviluppare armi atomiche. La svolta arrivata dopo una notte di raid incrociati tra Stati Uniti e Iran, che hanno fatto vacillare la tregua. Intanto Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo sulla capitale libanese da 3 settimane. L'ordine di Netanyahu all'IDF è quello di controllare il 70% di Gaza. Il conflitto russo-ucraino: nel Donbass è stato ucciso un contractor italiano. Il connazionale si chiamava Alex Fineschi, 42enne, ex alpino, era partito volontario in difesa dell'Ucraina dopo l'invasione russa del paese nel 2022. La cronaca: il tesoro che Matteo Messina Denaro aveva accumulato col narcotraffico è stato scoperto in un'operazione della DDA di Palermo in Italia. All'estero, individuati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni, 3 le persone finite in carcere. Si tratta di un uomo, della sua ex moglie, del figlio della coppia. Il patrimonio sequestrato a Matteo Messina Denaro sarà utilizzato per rafforzare la sicurezza nelle stazioni, l'annuncio di Palazzo Chigi. Lo Stato c'è, ha scritto sul social X la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Chiudiamo con il calcio: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, annuncio ufficiale che lo legherà per 2 anni alla società partenopea. Manca ancora, ma tutti gli indizi portano verso questa scelta da parte del presidente Aurelio De Laurentiis. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
7: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
8: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
6: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
9: È permesso?
10: Prego.
9: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
10: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
9: Gliel'ho consigliato io.
10: No, il manutentore è anche carino, sa?
9: Pure.
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
13: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: andiamo alle Maldive con il carrello?
1: Prendiamo due prodotti Luxury
0: e teniamo lo scontrino.
1: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
0: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
9: Collection di Radio Subasio, quella delle 21, ospite mia Martina, almeno tu nell'universo, e con questa collection arriva anche la buona serata da Roberto.

Il grande capolavoro nell'interpretazione di Mia Martini, almeno tu nell'universo, del 1989 all'interno della nostra Subasio Collection, quella delle 21, che ha aperto questa bellissima fascia di 3 ore che ci porterà dritti dritti fino alla mezzanotte con tanto sentimento. Poi vi spiegherò anche perché. Innanzitutto bentrovati da Roberta Reversi, buon giovedì sera, si avvicina il weekend e siamo tutti felici proprio per questo motivo. E allora, perché le nostre ultime 3 ore, quelle che concludono la giornata, la serata di Radio Subasio, sono quelle dedicate al sentimento. Innanzitutto perché abbiamo l'appuntamento delle 22:30 con Per un'ora d'amore, e quindi con le vostre dediche, le note d'amore, le canzoni scelte dal vostro cuore, con le vostre storie d'amore più belle, più importanti. E poi anche perché prima, come una sorta di prequel, come una sorta di tappeto rosso che stendiamo a Per un'ora d'amore, abbiamo anche un argomento di cui disquisiamo insieme. Quanto mi piace questo termine, lo sapete, no? Ho detto più di una volta e continuo a ripeterlo. Di cui, dicevo, chiacchieriamo un po' insieme, e che è un argomento che riguarda comunque sempre la relazione sentimentale, la relazione di coppia, la sessualità, oppure come si porta avanti, non so, un rapporto in un determinato modo. E insomma, ognuno dice la propria opinione e racconta, se ne ha, anche delle esperienze che riguardano un po' l'argomento che stiamo trattando anche questa sera. Stasera, lo dico già da adesso, trattiamo le coppie felici litigano. Signori miei, le coppie felici litigano, ma voi lo sapevate già, soprattutto se fate parte di una coppia, non dico felice, forse non esiste, non lo so, sono un po' pessimista, ma serena, ecco, lo sapevate sicuramente. Gazzella.

Marco Mengoni, solo due satelliti stasera su Subasio, 21:19, si parla delle coppie felici, che sono quelle che litigano, così dicono gli esperti. Poi magari ci saranno anche le coppie felici che effettivamente non litigano mai e sono felici proprio per quello, beate loro. Non litighiamo perché non troviamo i motivi per farlo, o forse chissà, li abbiamo sempre evitati. Ecco, mi è capitato di leggere questa affermazione in una lettera al direttore di un noto magazine, e che rispondendo ha consigliato, citando ovviamente i pareri di alcuni terapeuti di coppia, ha consigliato di mettere un po' di discussioni nella routine di una coppia fin troppo rodata, perché anche se può capitare di guardare incantati quelle coppie che dopo una vita insieme dichiarano, tenendosi per mano, guardandosi amorevolmente negli occhi, noi non litighiamo mai, ecco, invece dicono gli esperti che qualche lite fa proprio bene. È un momento di scontro dialettico e ovviamente, facciamo a capirci, deve essere solo scontro dialettico, ma è anche un momento di incontro da sciogliere poi in un qualunque modo si desideri, e normalmente questa energia, una volta liberata, se si riesce a concludere la lite, diciamo che si può convertire questa energia in un momento molto felice, molto piacevole, anche erotico, soprattutto erotico. Quindi che spazio deve avere il litigare nelle storie d'amore? È una zavorra, secondo voi, che opprime la vita a due, o una bella energia che scaccia la noia? Voi come l'avete considerata la vostra prima lite? Magari ce ne parlate, oppure dateci semplicemente la vostra opinione sull'argomento che stiamo trattando questa sera. 348 075 8060, mandateci un messaggio, o se preferite anche un

0: Alex Baroni su Subasio e siamo all'argomento di questa sera, cioè le coppie felici litigano, debbono essere un po' litigarelle, così perlomeno ci dicono gli esperti, anche se poi effettivamente c'è sempre la regola che c'è sempre, scusate l'eccezione che conferma la regola, ci sono coppie veramente felici, affiatate, che non hanno bisogno di litigare. Comunque sembra che il litigio debba avere il suo spazio all'interno della relazione sentimentale. Secondo voi può essere una zavorra questo litigare che opprime la vita a due, oppure una bella energia che scaccia la noia e poi però si fa pace? 348 075 80 60, sentiamo un po' la vostra opinione.
1: Sì, le coppie felici litigano, ma la cosa più importante è che non litigano per questioni di gelosia, litigano su tutto ma non per gelosia, quindi alla fine poi si fa sempre la pace e questa è la cosa più bella, per questi siamo felici. Massimo da Paliano e Simona.
0: Ecco, effettivamente come dice Massimo, con la sua Simona lì accanto a lui in questo momento, è la gelosia quella che fa scattare probabilmente gli istinti, quelli più brutti, quelli più cattivi, quelli più negativi. Ecco, non litighiamo per gelosia, fatemi favore.

0: Antonello Venditti, ma che tesoro che sei, bella questa canzone. Ecco, dovremmo dirci sempre queste cose anziché bisticciare fra di noi. Eppure sembra che le coppie felici litighino. Secondo i pareri di alcuni terapeuti di coppia, infatti, bisognerebbe mettere un po' di discussione nella routine di una coppia che è anche molto, anche fin troppo rodata. È un momento di scontro dialettico, e ovviamente solo a questo noi ci stiamo riferendo, ma anche di incontro, da sciogliere poi in qualunque modo si desideri. Quindi, che spazio secondo voi deve avere il litigio nelle storie d'amore? Potrebbe essere una zavorra che opprime la vita a due, oppure una bella energia che scaccia la noia, e soprattutto poi se si fa pace, ecco. Fiorella di Macerata al 348 075 8060 ci suggerisce: litigare sì, va bene, ma bisognerebbe anche essere certi dell'equilibrio mentale di entrambi gli innamorati. Ecco, Fiorella, un pochino più non spaventata, ma per non pensare al peggio, dice: siamo sicuri che, e poi ci si ferma lì al litigio? E allora, litigare sì, ma quando si è assolutamente certi che non siamo così un po' spostati, giusto? Giustamente, attenzione a questo, infatti Fiorella l'avevamo anche considerato, dobbiamo fermarci soltanto al litigio, ecco, soltanto a quello. Sono un grande, lo dice Tiziano Ferro, anzi lo canta Tiziano Ferro in questa sua ultima canzone, che peraltro è l'ultima produzione che ci ha messo a disposizione, ci piace molto, e per questo ce l'ascoltiamo insieme su Subasio.
1: Siamo cemento prima di dormire, nel timore di restare soli. Dicevamo una parola, scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa

trucco stasera, Renato Zero, e neanche voi, non fate trucchetti, non fate scherzetti, soprattutto siate sempre molto sinceri quando raccontate le vostre esperienze e ci lasciate le vostre opinioni. Stasera è incespico le vostre opinioni riguardo gli argomenti che trattiamo ogni sera. Dunque, questa volta parliamo di coppie felici, che sono quelle che litigano secondo il parere di alcuni terapeuti di coppia. Voi siete litigarelli e ce lo raccontate? 348 075 8060, intanto Saif.

0: 21:59 minuti primi, torno all'informazione su Subasio, breaking news di TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo per porre fine alla guerra, ma manca ancora il via libera finale del presidente americano Trump, che ha chiesto qualche giorno per valutare l'intesa. La notizia diffusa oggi dal sito Axios. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga per il cessate il fuoco, la riapertura di Hormuz senza alcun pedaggio, in cambio della revoca del blocco dei porti iraniani e l'avvio di negoziati sul programma nucleare di Teheran, che si impegna a non sviluppare armi atomiche. Cambiamo argomento. Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. L'uomo era partito come volontario dopo l'invasione russa iniziata nel 2022. Originario di La Spezia, ex alpino, Pineschi aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. La cronaca dall'Italia: la procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere di volere nei confronti di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco. Il consulente tecnico nominato per l'esame, il professor Roberto Catanesi. Milano: una donna di 40 anni ricoverata al Niguarda in gravissime condizioni dopo essere stata trovata con gravi ferite nella sua abitazione. A chiamare i soccorsi i familiari, che hanno trovato la donna a terra al loro rientro a casa. Chiudiamo con i tennis internazionali di Francia. Yannick Sinner fuori dal Roland Garros dopo aver ceduto all'argentino Cerundolo alle temperature torride. Al terzo set l'alto atesino ha accusato un malessere, la partita è stata interrotta, poi la ripresa in cui ha subito la rimonta dell'avversario, che si è imposto 3-2. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: È permesso?
3: Ah, proprio lei!
2: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
3: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
2: E risparmia sulla bolletta.
3: Posso metterlo io?
2: È meglio applicato da un professionista.
3: Come lei?
2: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
7: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
7: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte, Cystiset Forte!
7: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia.
9: Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
10: La spesa intelligente.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops.
11: Ops.
12: Ops.
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops.
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
14: Matteo!
15: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
16: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
17: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
18: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
19: Deliveroo!
18: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
20: La scelta giusta è il futuro.
21: Fileni, solo pollini.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
2: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
3: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Ancora un buon giovedì sera da Roberta Reversi. Nella collection delle 22, un grande successo del 1977 di Grace Jones. Questa è La Vie en Rose.

0: Mac mi farà trovare pronto e voi siete pronti a farvi una bella litigata questa sera? Sto scherzando, ma dicono gli esperti in relazioni di coppia che sembra che le coppie felici, insomma, qualche buon litigio se lo facciano ogni tanto. Voi che ne pensate? Che spazio deve avere il litigio nelle storie d'amore? È una zavorra che opprime la vita a due o una bella energia che scaccia la noia? Al 348 075 8060 le vostre esperienze e le vostre opinioni.
1: Buonasera Radio Subasio, sono Andrea di Castiglione della Pescaia. La mia opinione è che le liti non facciano bene. Le liti provocano ruggini, rancori, lasciano strascichi. Non credo che siano una medicina risolutiva. Cioè, se è un episodio isolato, va bene. Però io sarei più per il chiarimento, sempre pacato e argomentato. Cioè, c'è una cosa che non mi va bene, se ne ragiona senza nessun tipo di timidezza o di riserve. Io ho sempre fatto così. Però è anche vero che io, avendo sempre vissuto rapporti a distanza con fidanzate che vivevano magari a 50-100 km da me, il mio rapporto non viveva l'usura del quotidiano, non aveva la consuetudine che logora, e di conseguenza era sempre bello quando ci vedevamo. E quindi io ho rarissime litigate nel mio passato, ormai ho 60 anni, secondo me la lite bene non fa.
0: Ecco, in un certo qual modo direi che hai assolutamente ragione. Se si vive a distanza il proprio rapporto, non c'è l'usura, non c'è bisogno di litigare. E questa, signori miei, è la soluzione magica per vivere al meglio le nostre relazioni sentimentali. È una bella soluzione, una bella cosa quella che tu ci hai suggerito questa sera. Grazie quindi per averci dato la tua opinione, per averci raccontato la tua esperienza. 22:14 su Subasio arrivano loro due, LDA H7, con questo ultimo singolo che si chiama Santa.

Laura Pausini, un'altra bella canzone di quelle che scegliete per le vostre dediche in Per un'ora d'amore. Ed è di quello che vi voglio parlare, di Per un'ora d'amore, perché siamo alle 22:24, quindi arriva fra pochissimo questo spazio dedicato ai vostri sentimenti, al insomma un po' a tutto quello che riguarda il vostro rapporto a due. Se siete anche più di due, non ci formalizziamo, nessun problema. Quindi tutte le canzoni che avete voglia di scegliere, anzi che il vostro cuore ha voglia di scegliere, le parole delle dediche, delle note d'amore, le storie d'amore che avete voglia di raccontarci, possono essere inviate al 348 075 8060 come messaggio o come vocale, all'app di Radio Subasio per prenotarle, queste canzoni per questa sera o per una delle prossime serate, o magari a redazione@radiosubasio.it se si tratta della vostra storia d'amore più bella. Altra cosa che ci tengo a ricordare anche questa sera è che se avete qualche difficoltà nello scegliere la canzone da dedicare al vostro lui o alla vostra lei, non c'è nessun problema. Radio Subasio vi dà una mano anche in questo. Andate sul nostro sito e andatevi a sfogliare la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera. Ci troverete il pezzo che fa per voi. Intanto Mariah Carey con Against All Odds.

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Sai che suono ha la serata perfetta?
9: Deliveroo!
8: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
10: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
11: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

Eccoci con Per un'ora d'amore, insieme fino a mezzanotte. Ancora buon giovedì sera da Roberta Reversi, ben trovati. Ci sono molte delle vostre canzoni del cuore insieme alle vostre dediche già prenotate attraverso l'app di Radio Subasio e anche molti messaggi che stanno arrivando, i vocali che stanno arrivando al 348 075 80 60. Fra questi c'è il messaggio di Anna Rita di Livorno per Domenico. Innamorarsi è la cosa più facile del mondo quando si incontra un uomo come te. Woman in Love, Barbara Streisand.

0: non c'è mai una fine.
1: E non c'è mai una fine. Loro sono i Modà in Per un'ora d'amore. Dunque c'è anche il messaggio a questo punto da parte di Sara per Romeo di Corciano. Nonostante tutto io ci sarò e farò del tutto per farti capire. La canzone che lei gli dedica è di Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo ed è inconfondibilmente Un nuovo bacio. E Per un'ora d'amore.

0: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te. Da lunedì a venerdì alle 20, il sabato e la domenica alle 13 e alle 20. Tre per te su Radio Subasio.

Someone Like You, Adele, in Per un'ora d'amore. Ci stiamo avvicinando alle 23 e quindi a quel punto daremo spazio anche ad una delle vostre storie, di quelle arrivate all'indirizzo redazione radiosubasio.it, ma adesso 22:53, beh anzi 54 proprio in questo istante, c'è Giacomo di Cosenza per la sua Lavinia. Qualunque cosa tu voglia, amore mio, io sono qui ad accogliere le richieste del tuo cuore. Va bene così. Vasco Rossi.

0: Blunt in Per un'ora d'amore, You are beautiful, e adesso ci siamo. Voi potete inviare, come sempre vi rammento, le vostre storie a redazione @radiosubasio.it oppure al numero 348 075 8060 con un messaggio, con un vocale. Bruno di Roma, per raccontarci la sua storia, ha scelto il nostro indirizzo redazione@radiosubasio.it e ci racconta di un momento particolare. È un momento in cui la sua storia stava quasi per finire, la sua storia con Eva, ma a un certo punto c'è stata una svolta che ha cambiato la situazione. Questo è il momento, lo viviamo attraverso le sue parole. Bruno è sul treno per Milano, che è quasi vuoto e le luci della notte stanno scorrendo via veloci fuori dal finestrino, e lui racconta così: io fissavo lo schermo spento del mio telefono ripensando a tutte le parole non dette durante l'ennesimo litigio con Eva. Lei mi accusava di essere distante, di non mostrare mai cosa provassi davvero, e una volta arrivata a destinazione la trovai sulla banchina sotto la pioggia sottile. Pensavo che se ne fosse andata, invece mi stava aspettando con le braccia incrociate e gli occhi lucidi di rabbia ma anche di stanchezza. Le andai incontro, abbandonai lì i bagagli a terra e le presi le sue mani fredde tra le mie. La guardai negli occhi, superai ogni orgoglio e le dissi: tutto quello che un uomo può fare per rimediare, amore mio, io lo farò, non lasciarmi andare, ti prego. Lei mi fissò sorpresa e poi tutta la sua rabbia svanì, sciolta da quella rara e totale vulnerabilità di una donna innamorata. Così fece un passo avanti e mi strinse forte a sé. Tutto quello che un uomo è anche una splendida canzone di Sergio Cammariere.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse

0: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Umbria Jazz a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
4: Umbria Jazz.
3: Biglietti e info su umbriajazz.com.
5: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Ah, che bella compagnia che ci stiamo facendo anche questa sera con le vostre canzoni d'amore in questo spazio che le raccoglie tutte dalle 22.30 fino a mezzanotte per un'ora d'amore e con le vostre parole che ci fanno avvertire il calore dei vostri sentimenti, del vostro amore. 348 075 8060 oppure all'app di Radio Subasio. Questi sono i nostri contatti per permettervi di essere protagonisti di Per un'ora d'amore anche per questo giovedì sera. Il prossimo messaggio, la prossima dedica arriva da Sonia di Città della Pieve per Flavio. Sei tutto. Grazie per avermi fatto rinascere. Con te ho aperto un nuovo capitolo della mia vita. Grazie, amore. E la canzone che lei gli dedica è quella di Niccolò Filippucci, Laguna.

0: Lei, Whitney Houston con All at Once in Per un'ora d'amore. 23:23, abbiamo un sacco di tempo ancora prima di arrivare alla mezzanotte e possiamo quindi esaudire ancora molte delle vostre richieste e ascoltare insieme a voi le canzoni che avete scelto. C'è Ultimo a questo punto con Tutto questo sei tu, ed è un pezzo che Carmen di Latina ha voluto dedicare al suo Edoardo, perché ha voglia di esprimere un concetto per cui lei non riesce neanche a trovare le parole. Ecco perché gli dedica questa canzone.
1: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo

Fabrizio Moro in Per un'ora d'amore con Voglio stare con te. 23:31 è tempo di esaudire anche la dedica di Mirko di Villafranca che scrive: vorrei dire alla mia ragazza Giulia che la amo e che la sposerò perché la vita senza di lei non è vita, e che le dedico anche Il cielo in una stanza di Gino Paoli.

0: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: Per molti il futuro è solo incertezza.
2: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
3: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Meclon Crema.
5: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
6: Siamo pronti per ascoltare un'altra delle vostre bellissime canzoni, canzoni che, lo ribadisco, ogni volta che ne ho l'opportunità voi scegliete con il cuore e si sente. E insieme alle vostre canzoni mi piacciono le vostre parole, soprattutto quando siete voi che con un vocale pronunciate, diciamo, le dite, le esprimete con le vostre parole, con la vostra voce, così ci fate capire effettivamente anche l'intenzione di ogni frase che è scritta. E letta da me potrebbe assumere anche un significato un pochino diverso, no? Da quello che voi vorreste. Ecco perché io vi invito sempre a inviare i vostri vocali. Siete voi, voi in prima persona, che fate la dedica. Così come ho fatto il prossimo amico che ci ha inviato il suo vocale.
7: Sono Edoardo di Iesi e volevo dedicare un pezzo alla mia fidanzata Gabriella. Ho in mente un ricordo di me e lei che ad una delle prime uscite correvamo mano per la mano in un parco. Per questo la canzone che vorrei che metteste è A mano di Rino Gaetano.

Che incanto questa canzone di Fiorella Mannoia, è così legata a questi momenti, le notti di maggio. 23:44, a questo punto la dedica da Giacomo a Francesca di Arezzo. È nato tutto per gioco, eravamo uno vicino all'altro, non ci conoscevamo, una risata, una parola. Quel gioco per noi è stato il nostro colpo di fulmine. È bastato uno sguardo per capire cosa volevamo. Oggi, dopo un anno, siamo qui più uniti che mai. Grazie di esistere, amici mai, vendetti.

Già, dimenticarti è poco. Biagio Antonacci, 23:52, ci avviciniamo alla mezzanotte, ma c'è ancora la dedica di Irene che scrive: a mezzanotte è il compleanno del mio amore, Domenico, e io vorrei dirgli: sei un uomo meraviglioso e non esiste giorno più bello di quello che inizia con un tuo sorriso e un tuo bacio. Tanti auguri di buon compleanno, ti amo. E per lui una canzone dei Morcheeba, Rome Wasn't Beauty in a Day.

Svegliarsi la mattina, loro sono gli Zero Assoluto, con i quali siamo arrivati ormai a un passo dalla mezzanotte, e dopo di loro, e anche dopo di me, perché io vi saluto adesso, anche gli Earth, Wind & Fire con After the Love Has Gone. E allora siamo al saluto e io vi lascio con un pensiero di David Herbert Lawrence: l'amore è il fiore della vita e fiorisce inaspettatamente e senza regole, e deve essere colto dove viene trovato e goduto per la breve ora della sua durata. Da Roberta Reversi, buonanotte.

Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.

Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio. Richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox. Prenotare il tuo 3 per te. Scegliere la tua canzone d'amore. Riascoltare le nostre interviste. Leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.